Il cumün in silenzi da Peter Lanzel. Il cumün in silenzi ossa taila sümgiant las anticas tarablas chalau alva in quintant. Minchatant il guitader sa chansun fad udir el passà in silenzi da che tuot tuorna nir. Er las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren süca sü steiles d'or, ce ma astü da batter usche ferm, o mescor. Cor.

Sault, da Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrottas dil rom, madiras e melnas, luesi in sal de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

Not d'amour da Luisa Famos. Tutte steiles del firmament sun crodades, co fölles d'otuon in mia braccia. Vent del clair di, in gio tiles asch scurantades.

encarsche detgna. De Gion Cadieli. Son cheu en jastra tiara. Lonch ne vendi il vic natal. Coi mondi, buon piara. Gli encrescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu a liester la fortuna abba in stonza daumi. Gli encrescer mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vuol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

0: las novitats da RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? In a buna fin ha d'appella nazionale svizzera da Balapè, so entrin in chatte stentuse. Las pendicularas pleie tambosser vengen in agit urgent dalla Vischnanca de Valrein. E Lauroz ciao de Blair Soleil per cumenzar, pli tard vengen per part pletsch. Iel assis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. Victoria per la nazionale svizzera è il secondo giro del gruppo al campionato mondiale di Balapè 2026. Incontro alla Bosnia e Herzegovina, alla Svizzera guadagnaia sei raggiist con 4 din. Il trenato Murat Jakin tunnele via in vers SRF.
2: Wichtig sind die 3 Punkte. Haben wir uns heute hart erarbeitet und auch für die Kunden. Es ist, hat vieles gepasst, die Taktik, die wir vorgegeben haben. Und je länger das Spiel gegangen ist, Geduld bewiesen und dann zum richtigen Moment zugestochen. Ja. Und von dem her nehmen wir das natürlich gerne an. Ja.
1: So hinter dieser Victoria la Nationale Svizzera ja tant scosse qualificate per il 16-Finals.
3: Malgrat che in 4 din tune so entri in clare causa, oi si dit stau in giugoli per in gran combat dentro la Svizzera e la Bosnia. Ma lui da so entri redunzi a 80 minutes, oi steva 0-0, la pausa de Boiber a 3 midades dir la Svizzera. E specialmente con Manzambi a Vargas, al giug Svizzer so veniu totalmein in una nuova faccia. Els dus han portau creatività, dinamica alla fin finale gols della nazionale svizzera. Els eni als duels in encontrin ad han fatto sua in tact de minutes la defensione della Bosnia. Duas gamanzambi ad inega Vargas han sitau in tefer 15 minutes 3 gols per la nazionale. El temps supplementare alla Bosnia-Herzegovina lo han scurse niu, ma col schul finale a Granit Xhaka lo han sitau al 4 din entras in penalti. Naie de novemoin dit bustau in a prestazion grandiose della nazionale svizzera. Den ton auter che incontra il Qatar a al Beun fac quella gala differenza per la nazionale. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
1: Ed anche il risultato dell'ulteriore giro di questa notte. Il Messico ha guadagnato con 1-0 contro la Corea del Sud e si qualifica uscire per il 16-Finals. Il Canada ha battuto il Qatar giusto con 6-0 e venne uscire per sé in prima vittoria in somma tra i campionati mondiali. Ed ieri sera la Cechia gioca pari inedin contro l'Africa del Sud. Osen il Grigion. La Vischnanca de Valrein decide in agit finanzial per le spendiculare spleie tambo. Con 76 jä ed in dischna e 6 abstenzions, alla radunanza comunale di Asaira concedi in emprest senza chains ed illimità dat 800 milli francs. Ils danes dovren le spendiculare strandraute per quins d'elektricitat. L'ura alla radunanza comunale de Valrein approva unanima main il quint 2025 che sera con un plus de circa 370 mili francs. Seien l'engedina mes fille in guia per crea spazi de bita favoraivel. La radunanza comunale approva un contract de drechte construction per un primes abitazions con 59 conte 20 vus scola Vischnanca comunicescia. Se tot va bene, duen le abitazioni essere pronte in dusons. Oltre da quai, alla radunanza comunale da sei approva il quint 2025 con 64 jä e 9 abstenzioni. Quel sera ter expenses da 14,2 milioni francs con un deficit da va 200 milioni francs. Ossa la politica internazionale. Il vicepresidente americano J.D. Vance ne venne il momento becchia in Svizzera per trattative con l'Iran. La Chiasalva ha spostato il viadi. Se il cura che il viadi doveva succedere è attualmente non clair. Previsere che le delegazioni americane ed iranese si scontrino oggi in il Bürgenstock per negoziare che termina definitivamente la guerra. Vance ha detto più tardi che il plan sia di venire in Svizzera. Elna sappia den tambec exakt cura. L'Unione Europeica ha prolungasi le sanzioni contro la Russia per le prime giade per inon e becco finosse per 6 mais. Quei hanno il chef de stadi e de regenza dels paiais commembers decidi ad in incontro a Brüssel. La ragion per il nov procede è l'Ungheria. Ils Davosons bloccava l'anterio chef de regenza Viktor Orban in una prolungazione di non delle sanzioni. Ses successur, Peter Modior, ha una posizione critica envers la Russia.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair Soleil. Davent il sentimento comparen de pli nivels e quel sporten tutte no region uradi su Bagnurizis. I specchi di anche in zic pli caut. Ciaut con fine 24 gradi a Schlerigna, fine 30 gradi a Schuel, fine 32 gradi a Ion e fine 34 gradi a Quira. La fin demna continua con Blair Soleil. Minchia mai il sentimento di la saira, poi venia bletsch già e la. E le scialiras resten con fine 25 gradi.

0: venerdì venura ed es las 6:30. Speresch che vud dormi bain donta las chalurs. Hai uno ciel verrà su a la not passada ir saire naturalmente her pro lieu de la Svizzera contro la Bosnia a er piserà per su ars da più de quai e allora un po' in più tard ma er is le alzo il termometer Petrus da per moment tot a quaira esi actual mainc vainc 2 grazie. Non so la temperatura esida sotto 20 grazie, in schlusa tavelessi o da una not tropica. E al dai ossa amo al moment, per vedere che i chef reich, sco actual, mainch, non irai oz più durante il di, adonta ci desion ossa relativ mainch chata. So, altres di, fusion qua las temperaturas maximales, ossa esi las temperaturas actuales, las 6:14. Appunto qua era 20,2 grazie. Lo secondo più chatlo, Otsa manura in grigiun, al main lange ci da misurazions, es muste, leise aktual mainc 17,9 grazie. Al terz piciat, le, noi ein in mia patria, a Sonja Maria in Valmisteir. 15 grazie. Allora, in differenza, le ci des, intorno 14 grazie, vuol dire, per esempio, la Squal, 14,1 grazie, da Rosa, 14,8 grazie, ad Ander, 14,7 grazie, a Lyon, 14 grazie, e al più freischin, also, questi vorranno dormire al più bain questa notte. Agreabel, so sto a dire, schlö, auch nicht pütschönsch, frei, a spes, questa notte per annulla, a Sameden, aktuell meinsch, 9 grazie. E qua, scodit, las temperaturas actuales, oz, irai suamo, a Sameden fin sun 25 grazie, a quaira dae, oz fin 34 grazie. Se giovi schon ossa, una bella platina freischa e sombriva.
1: In bel venerdì, con la musica ter RTL.
0: E dopo la questione fa zuer, saira amo, fin until la 74 av la minuta crai, nos svizzerins, ma disioni tot bun, amo avant la mezza.

0: Venerdì a un'ora di stare las 6:30. Alexi Baselgia con le tre più importanti novità di queste ore.
1: La Vischnanca de Valrhein decide de gidar las pendicularas spleie tambo con un imprest de 800 francs. La radunanza comunale di Ersaire ha concedì quel con 76 gie et indischna e 6 abstenzions. Ils denes dovran le spendiculare strandraute per quinst elettricità. Sei in l'engiadine fa un ulteriore passo per creare spazi di abità favorevoli. La radunanza comunale ha approvato un contratto di diretta costruzione per le prime abitazioni con 59 contaventi vus scola Vischnanca comunicescia. Se tutto va bene, dovranno le abitazioni essere pronte in 2 anni. In una buona fine è data per la nazionale svizzera di Balapè e nel giro contro la Bosnia-Herzegovina. Su entrin in chat de Stentusa hanno il svizzer sguadagnà con 4 radin. La clave per il successo è stato il novs giugaders che il trenato Murat Yakin ha portato in la pausa corta della seconda mesedad.
2: La meteo.
0: Otskul moto, cerce sombriva, baiver bler awa i jonulia za mointer, ma se fermi schlö, weil qua schon sco trainament de fitness. Ots dai un di de chalurs, con fin 24 grazie schlarigna, fin 30 grazie schqual dai ots 31 a Lyon e maximalmente 34 grazie ots a quaira. Cler, vo dir i da bler sulai, però ots esi i schette c'ha eins durante il dì dai ad una de più nuvles e qua e là potessi allora erdar ozzamo un rinfresh che meint in forma de temporals ma schlö un grandius di de sta per blers forza da fatta massa b ed impustut massa chats ma c'è l'anni far stantor cocides i guai faini e ialdain c'è la sta is a quia Deschen Pranz, deschen de Buna Luna e saludain, naturalmente, a l'om del dì.
3: Mazzappi!
0: In quel sen, se giù vi un buon comienzo del dì, flotz, esce di nostra compagnia.

0: Chant sa giovisà pro vos ultim anniversari. Fortuna chanzun via RTR. Er bun però o se vai per un giovis d'anniversari un paim più special.
1: RTR Impuls.
0: Qui stemna con Silvana Candraia.
2: Il pur ha in sulet giavis persona talezzi. El les in pivun. Si è donna ad emplescia bugenzio giavis e datta ad imperli in niefta casa. Antonio e Margarita. Deplorabla main quezza la fortuna bocca dic. Suenter imperiamnas miera Margarita. Antonio il pivun vieu e inconsolabels. Sia Margarita meunca del. Ed el decide da di alla cerca da sia donna. En in moment inattentiv stil pur, scappa Antonio da siu da casa. Fort en aven el uaul. Il pur clomma e clomma, mira dappertot, lessel doch bocca era a un piardre il secund pivun. Sia cerca porta glaiti frecs. Ins stos imagina, in pivun masculin e bucrat invisibles cun siu plemadi blau e las plemmas liungas e la cua colorusa. Leu sin in best sesa Antonio. Il pur s'avvicina cun precauzion. El stenda ora ses bracs e, zac, ciappa el il pivun vid la cua. Antonio peglia sci gronda tema che lascia el shock i siu entir plemadi dalla cua. Cun sculacem fui il pivun senza plemmes ed ei mai pli cumparius. Ina da sias plemmes denton, ornescia era un ons plitart ina vasa en mia stiva, in cengec della feglia dil pur.

0: Genec, shoot.
1: C'è un moment resterà a voi dal lieu della Svizzera da der Saira. Forza qui, qui.
2: Yeah! Tor für die Schweiz! Juan Mansambi!
1: Oh, qui, qui.
2: Und dann war das Tor! Tor für die Schweiz!
1: Okay, ma pico Frank, non esi moments per l'eternità, ma da quest moments c'è un proprio scritto storia da Balapè, cercaini nu durante questi campionati mincedi in quart dalla sdegi a stundir vu eschet experts e expertes. Incredibile, count ce vus out, sterza la retta risposta, er la retta risposta, si funziona er ozzi da Gudonia, dai del rest 100 francs, plus tutti questi ci daun io un ret tip. Aun alla fin eramo la chance da Gudonia un pulloverin dal nuovo campione mondiale della Svizzera. Forza nuovo campione mondiale, ma dopo ieri sera ogni giorno c'è quella chance. Si funziona er oz al c'hai chances speciale rispettivo, ma al momento c'è non certain io ogni er oz in quart della sdeis curtianom.
3: C'è moment del campionato mondiale da balapè sognau tra il pass fin tra il gol.

0: It's over per la nazionale svizzera da Balapena, un esimo del tot fin a un igodagnà con 4-1 e scelta c'è il semi da Joar al Melder Campionati Mondiali da Balapena dalla storia svizzera, quel va in avanti. In 6 minuti esi las 7, si desvender di abanura davanti nu la fin demna ed in Svizzera nu staun questa fin demna be al Balapè, las cialursa ed il center di per sé al sport da velo. Al Tour de Suisse esi in plena azione, oz l'etappa con partenza e bot in vicinanza del Grigiorno e per bon ragazzi i allai son per la deja avlaiada las quarsas della Coppa Mondiale da Mountain Bike, la prima ada del rest senza Nino Schurter. E noi ens domandà count Nino Schurter o count Tadej Pogacar sun romaunches e romaunches.
1: RTL, centa la domanda da Lemna.

0: Pi tschönt pel temp liber, co hobby?
1: Per mai es piuttost ein til temp liber.
2: Na per transport, einfach per ir. Tschönt aer per ir. Fier col tschose per fisch und po sport.
3: Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da.
4: Nu posso displegare manch ir più col velo, non sto vedere da vento il velo, perché c'è un po' svindo. E allora non posso ir più. Puccia, e io più c'è qui col velo, ma più c'è.
1: Mince tanto vengo in tocco più grande, mince tanto vengo in tocco più corto, e momentaneo in e-bike, e quello io ho di estremo.

0: E impustiu per far compras, ci sono dovre robes, papacas, robes, e scofic come daiva.
1: E dovre velo per restare un po' fit e per ir a pescere, anche in regione ci sono un po' in via, la pigliente il velo elettrico da Madonna, e ci des ben vicinanze venia con me a un velo col biobike. Yo!
2: Ma se piuttosto l'auto.
3: Io mi faccio buggen con l'auto, sono faccio buggen in movimento. Dove mi sono due, sapevo, auto.
1: Ma dipende naturalmente, non c'è venire un po' più grande, se loro stanno a bottare l'auto, ma se è più corto, se è possibile, venire anche col velo.
0: Se deve l'ora, venire un po' più in

0: Las novitats da RTR.
1: E quai en las lingias grassas da questa damaun? Ina buna fin ed appa la nazionale svizzera da Balapè, so entrin in chatta stentusa. Las pendicularas pleie tambo survegnen in agit urgent de la Vishnanca de Valrein. E Laura Otz ciao de bler sulei pa comenza pli tard vegni pa part pletsch. Iela set, mes nome Alexi Baseglia, bien di ensemen. Victoria per la nazionale svizzera è il secondo giro da gruppo al campionato mondiale di Balapè 2026. In conto alla Bosnia e Herzegovina, alla Svizzera guadagna ieri sera gist con 4 din. Il trenato Murat Yakin Tuna lev già anvers SRF.
2: Wichtig sind die 3 Punkte. Haben wir uns heute erarbeitet und auch für die gewonnen. Es ist, hat vieles passt, die Taktik, die wir vorgegeben haben. Und je länger das Spiel gegangen ist, Geduld bewiesen und auch zum richtigen Moment zugestochen. Und von dem her nehmen wir das natürlich gerne an.
1: So ente questa Victoria e la nazionale svizzera già tant scossa qualificata per il sedicesimo finals.
3: Malgrat che in quattro din tune su entrina clara causa, oisi dit stau in giugulive in gran combat dentro le Svizzera e la Bosnia. Ma lui da su ente redunzi a tante minutes, e steva 0-0, la pausa de Boiber e trois midades tir le Svizzera. Specialmente con Manzambi e Vargas, al Jug Svizzer souveniu totalmente in una nuova faccia. Els dus han portato creatività, dinamica e la fin finale gol della nazionale svizzera. Els eni als duels in un conterin ad han fatto sua in tact de minutes la defensione della Bosnia. Duas ga Manzambi e dinega Vargas han citato in tefer 15 minutes trois gols per la nazionale. Il temps supplementare alla Bosnia-Herzegovina lo ha un scurso new, ma col sul finale a Granit Xhaka lo ha un sitau al 4-din entras in penalti. Mai ed nove moin dit bustau in a prestazione grandiose della nazionale svizzera. Denton autor che incontra il Qatar a Albeun fac quella gala differenza per la nazionale. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
1: Ed anche il risultato del ulteriori giorni di questa notte. Il Messico ha guadagna con 1-0 contro la Corea del Sud e si qualifica uscire per il 16 finals. Il Canada ha battuto il Qatar gist con 6-0 e venne uscire per sia in prima vittoria in somma per il campionato mondiale. Ed ieri sera la Cechia giocò pari in adin contro l'Africa del Sud. Ose nel Grigiun. La Vishnanca de Valrein decide in agit finanzial per le spendicularas spleie tambo. Con 76 gie et endischna e 6 abstenziuns, alla radunanza comunale di Ersaira concedi in emprest senza chains et illimità dat 800 mili francs. Ils danes dovren le spendicularas trantraute per quins d'elektricitat. L'ura alla radunanza comunale de Valragna prova unanime mai nel quint 2025, che sera con un plus de circa 370 mili francs. Sei in l'engiadina mes fille in guia per crea spazi de bità favoraivel. La radunanza comunale approva un contratto de drec de construzione per un primes abitazions con 59 conto 20 vus, scola Vishnanca comunicesce. Se tot va bene, tu hai la abitazione essa pronta sen du sonz. Ultra da quai alla radunanza comunale da sei approva il quint 2025 con 64 gie e 9 abstenzions. Quel sera tre expenses da 14,2 milions francs con un deficit da va 200 mili francs. Osa la politica internazionale. Il discurs plenisat oz trantri ils Amerikans ed ils Iranais in il Bürgenstock en la Svizzer Zentrale nam bec liu. Quai communicesce il Departement Federal de Fars Exteriurs. La duevan representants dels Stadis Uniti ed l'Iran negozia per in armistizi duraivel. Il vicepresident amerikan J.D. Vance aveva già desdic sia presiencia. Il presidente americano Donald Trump ed il presidente iranais Massoud Pezeshkian hanno sottoscritto in una convegna di base che prolungesse la pausa di combat proclamata l'avrì e che prevese trantraute d'avrì la via de Hormuz. L'Union Europea ha prolungato sia sanzioni contro la Russia per la prima giada per Inon e Becch cofinose per Sismais. Quei hanno il chef de Stati e de Regenze dels Pajais Comembers decidi ad in inscontra a Brüssel. La ragion per il nov procede è l'Ungheria. Il Stavosons bloccava l'anterior chef de Regenze, Viktor Orban, in una prolungazione di non delle sanzioni. Se successur, Peter Modior, ha una posizione critica anvers la Russia.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair Soleil. In il decorso del Sventimezzi comparano adine da Plinivels e quel sportano tutte in regione Uradis ed in Cinzurizis. I vini fic chiaut, con fine 24 gradi Schlerigna, fine 30 gradi Schuel, fine 31 gradi Ion e fine 34 gradi Quira. La fin demna continuesce con Blair Soleil e Nivels da Cumulus il Sventimezzi. Consonte nel grigion del sit poi venire Bletsch già e là. E le scialiras restan con fine 25 gradi a Semeden, 30 gradi a Schuel e 34 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin le vias in la regione dell'Aie si deve fare quint con disturbi del traffic da vende dots fin domenica. La ragione è in occurrenza de velo.
4: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
5: En stades la setis is.

0: Ei, 4-1 alla Svizzera guadagnà, Cici piglia oz la gazzetta, or la chartera, o da Cici dalda in til radio, 4-1, in una vis a lieu, quel zimpisera buoha, os tucni però pros favoriti, os avendi campions mondiali, nos nazionale, quel zonio fat flus, contro la Bosnia-Herzegovina, a Svizzera stuna tot fitch clair, ma isce clair, non esi il ora stat. Iso da quaita velainios, con nostro redattore di sport Giancarlo Candinas ci ha perseguita naturalmente quel Giancarlo appunto in un nes tot i sebunch che ci tutora a prima vista
1: nasco ti dias Livio 4 din tuna tot fech clar d'entonze proprio stau di Gingiuc già pensa di quasi in te gin cram vin combat Gingiuc fech Olive le Svizzera schon con biade pli al ball denton propi chances de golani dit ju mo paukesem in zadin di un tegel sentiment che le Svizzere dat tot culme dem tempo in aderar vi una gami dades de sperte da de l'equipa ad schönes minutes ides es steve 0-0 le capitava propi bo shibia mo sconosse voi nelles de voses minutes elu tot veniu messel tion.
0: Esco fans, come sei, da sur, non li abbiamo per vida la scelurs, din per sé era per vida quel risultato. Ed era un po' insimile, sco contro il Qatar, in ieri semplicemente non li in avanti. La differenza è allora però dat do la pos da Baiver, in tis ultims 20 minuti, scus Jokers, ci sono i loro gni sulla piazza Manzambi i Vargas.
1: Ed io manec, fegbia fans svizzers, a casa sin canapè, el public viewing in ihre Los Angeles an Klamau Esperau Muri. Mettenque Manzambi, mettenque Manzambi. Prompt, alle Venusen, Vargas Venusen, ad el Duke Svizzera, immediat zu mir total meine nova dinamica, ja da un moment de sorpresa, din sa minziger view qui Manzambi adiu al Balvidel, poi jetzige speziale, jetzige magic in Svezia semplicemente quel immenso potenziale che l'ha quel che l'ha incontro il Qatar forse buon su Moussa e Shiboin denton Irans immediato giù in prima gara che l'ha giù il ball al dao in pass con la Vart della Varda che l'ha in Usserista quel hanno semplicemente con quella classe di Manzambi e di proprio stato in Nivjuk con Manzambi con Vargas le Svizzera biapi creativa e von hanno proprio di un sentimento immenso quella parte creativa che è stata su uns in Shaqiri e dopo ihr sacro mincia Svizzera e soprattutto mincia fan Svizzera da Ballapoi e non so vieni Niv ciao creativ Manzambi.
0: 4-1, qualcuno os fitch clair, scusi non dit, ma appunto in osopo zopainter, c'è Blair non ha funzionato. C'hai sto tenor tai zamüder os pes prossims jös, also più co fraung, sei os raggiunto al minor side, al final, ma al prossimo jö de gruppa, es il loro in marco di contra il Canada. Ci ha dal rest guadagnà saira con 6-0 contro il Qatar.
1: Also,
0: quella squadra ci hanno fatto il pari 1-2, no? Ci hanno dato tutti i di gilus.
1: Ich sta propi da mi da, das ist auch schon, ke Muratjakin stose, wo Gabriel sto, mit der Manzambi, la Formation der Wendelentschatte. Er sich auch in Stweck, Muratjakin stoffappel, proxim Juk. Et importante, ke la Schweizer AL Juk, schios, ku Manzambi, ni senza letzem, quelles mi da, das de tempo, ki wenn ihr buene schön trot, nu ke tot weso, dine tutine, per quei Defender, sa, Minche chi pozzo di qua, anzi, il Qatar che voglio uscire grande sbagli di difendere contro le Svizzere, per quel che ebbe quella midata del tempo mancava, ed era contro la Bosnia, anche quella midata semplicemente se vince mancava, quei in causa che sto proprio midata le Svizzere, defensiv alle Svizzere, muss auch ein Omisch durch Jungs der per grande parte fece buone partite in causa forse al gol Gregor Kobel sin linea fece ferms dentonce che da un e mi ire che dat fece sevens al bal liung el oi vidl poi bo al mer goli buschi ferns schinian sommer che era fece ferms vidl poi che ugiava ed da quel pass a bas forse magari rischai aber quel bal sveneven ter Gregor Kobel vesins el in sensazional goli sin linea in del mer della Bundesliga aber quel a al bal vidl poi ed el ein tex quetsch wenn fetze wenns quel bal liung luf dati combats bals de cinquanta et quel bol duc Svizzere quel crochone ce ne uno che le Svizzera sa schon um de se miura
0: quai dis Unci de Zaves, Goli, e nostro redattore di sport Giancarlo Candinas, appunto il prossimo della Svizzera, l'ora mercoledì, a 24 da Jun contro il Canada, la vai l'ora per la prima o la seconda piazza, Pico Frank, anche in questa gruppa, e Chinese Prims, Vesni Pico Frank. Conosci tu in paese?
1: Ah, è di una gacivigna, se ne è il Vesni Waltibaul, tutto noro. Portugal o chiave finale.
0: Questo non è più river in
1: avanti. Andiamo a fare in incontro al Congo in primo luogo, che fai bene, o io ne vieto.
0: Basta. 4-1, nulla una prestazione gloriosa, ma questi 3 punti, Pigliaini, 1 o 4, e Cittain, Bispranza, in avanti in questi campionati mondiali da Balapè.
2: Goals, emozioni, analisi. RTK.

0: Questo è il song ufficiale del campionato mondiale di Balapè, Shakira insieme con Burna Boy. Dai, dai. Ma è una di quei romanzi, forse c'è Shakira, ha fatto quel per nostra nazionale e per nostra quarta lingua nazionale. E di stalla 7 e mezzo, Alexi Basenius qui, con le strade più importanti, le novità di queste ore.
1: La Vischnanca de Val Rhein decide de gida las pendicularas spleie Tambo, con in emprestet 800 mili francs. La radunanza comunale di Ersaira concedi quel con 76 die ed in disna 6 abstenzions. Ils danes dovren las pendicularas trantraute per 15 d'electricitat. Ils discors planisats od trant ils americans ed ils iranais in il Bürgenstock en la Svizzera Centrale nam Becliu. Quai comunicesch il Departement Federal de Fars Exteriurs. La dueven Repräsentanz del Stades Unis e dell'Iran negozia per in armistizi du Reivel. In a buona fin ha d'appella nazionale svizzera de Balapè en il dieu contra la Bosnia Erzegovina. Su entrin in chat stentusa an il svizzer sgudegna con 4 radim. La clave per il successo è stata il Novs Jugaders, che il trenato Murat Yakin ha portato in la pausa corta della seconda mese d'at.
2: La meteo.
0: Ai da er ozzin di de cialur si vegn fitschiat con fin 24 grazia schlarigna, fin 30 grazia squal, fin 31 grazia lion e fin 34 grazia a Quaira. E tot quai pro un dici comenza cum bler sulai durante il di però vi pu nuvles e qua e là poi e l'ora erdara in pel domasi un ocel temporal. La Svizzera ha di mena Gudonia Ersaira, però Gudonier podaut RVU Otsquia pro RTR amo Fitch Blera Rob. Per esempio, biglietti da VIP per Open Air Lumnizia. VU podaut Gudonier 100 francs pro nos jö chai chances respektivement chai moment. I VU podaut Gudonier vos pro kikeri ses. Quel joaini in pack moment. Jots cerciaini ad inciun ci joa con no chavut veglia. Zafat Planet Pront in bun 3 minuts daini liber las lingias al numero de telefon 0800 20 25 30. Speresh cinciun a veglia da ior 8 benura con nu al kikeri ses
3: RTR Unic

Venerdì a benura in 24 minuti esi las 8 e I va verso il chicchere di 6, c'è ci manca a mo es in 5 joa 8 con nu. Al numero di telefono es 0800 20 25 30, al numero c'è volato come interniada al di e la banura con far tot alc ater. Nunu mordain e las pretaises di la prima runda son da far da gudonir dai bons per ir a far comisciunz e anti il jackpot del rest 72 bons. Vuol dire 720 francs. 0800 20 25 30. Chavu laut Jor al Kikeri 6 8 venerdì as 19 da 1. 0800 20 25 30.

0: Vainc da Lasot.
1: Il Kikeri 6
2: presentata folk vossa potia dal vic en la region.
0: E noi ein ozzici sa forza as prossims diz respectiv mensch in Lündes di Mar di Marco di con Maria Vincenz da Quaira. Buondì dona Maria.
3: Buondì Livio.
0: Dona Maria, Ersaira Balapé, la nazionale svizzera, perseguitesle un po' in questi campionati mondiali da Balapé?
3: No, io ho detto, ho girato il risultato. Mi ha detto, oggi è qua, lui è udito che anche di nuovo, sì, che qua è bene, avrei un po' di balmara a vincere. Tocca mio umero, mio figlio deve essere con i giovani, deve essere Balapé, ma non ha quel buon proprio mio.
0: Nulla, also Adela Nissius ha di mind di stare la snow saira davanti alla televisione e tutto il mio da Balapé.
3: No, più volte c'è, vince qua a Brusso.
0: Blair Pient, Ior al Kikeri 6, Runda 1. E va per però non vai per goals, di per sé per punti, però il Kikeri 6, 6 dovrai in Oz, e nos arbiter Oz, es Alexi Baselgia.
4: Bien dì, Don Vincent.
3: Bien dì, Alexi.
0: Es ni pronti?
3: Io sono.
0: E allora daini al Schübel da partenza, nulla 90 minuti, di per sé una minuta a partire da adesso. Quest'emna è ottimo, sei potuto donare biglietti per l'opener Lumnezia qui a Pro RTR.
4: Correct.
0: Bon ragazzi, fa parte al Cantun Grigion.
4: Salut.
0: Granit Ciacca ha fatto due gol per la Svizzera.
4: Faliu.
0: Da vendo l'onci vin poderaun juvens juvenes grigiunes vuger i eleer con sai de jons.
3: No.
4: Okay.
0: Al bet dall'etappa del Tour de Suisse da dozis alai.
3: No.
4: Correct.
0: Alai ha un lucus de fin demna quarsas della Coppa Mondiale da mountain bike.
3: No.
0: Nino Schurter da Faliu. Pro las quarsas alai sis comeback.
3: Yeah.
4: Faliu.
0: Lai Lenzer Heide sa recciata più azzur Marco a rosa.
3: No.
4: Correct.
0: Oz va a fin la sessione del Stade del Parlamento Federale Svizzer.
3: No.
4: Faliu.
0: Una sessione del Parlamento Svizzer dura ad una quattro emnes.
3: No.
4: Faliu.
0: Maria.
3: Yeah, questo. Yeah, yeah. Io credo che sei la mia calpa, qualcosa io scelgo.
0: Vai, è una buona. Ai, per il momento potrei dare la colpa tot alla scialurs.
3: Sì, chi è? Dene la colpa.
0: Ah, chi è dene la colpa. No, mal non esiste, ma io non so se basta, Alexi.
4: No, i tonge bui a dare quattro corrette le fin finale.
0: Ok.
4: Sin dias.
3: Bon. A dia già è lì, adesso si può sapere. A perché che vai che ha avuto un giro lì, adesso c'è. Se fa chi? Quando c'è una venina, c'è lui, dai, non si può andare, perché credo che si concentra, si può, a lui si so, so. A per qua fa nulla?
0: No, qua non fa nulla. Non ti riprogiare, da Iorda c'è niente con ella, donna Vincenz, e ella ha fatto anche per la comunanza romanza, non per pisserà c'è il jackpot del Kikeri 6, augmenta per 6 ulteriori bons, e dice, noi ho anni loro in lundi per 78 bons. Dona Maria,
3: sì? Allubi in clì, c'è il prossimo.
0: Odora la prossima, noi ci vediamo Adela in bel dì, quale con la scialurs? Fa qua un po' fastidio Adela, odora ialdla, ci vengono se ci be chat?
3: Deve qua fa proprio fastidio, se no io avevo mai giù buggino a scicolere. Io avevo più buggino più fresco, perché il lucco è freddo senza treino, perché è caldo senza buon picco se treo.
0: Ok, e allora ci vediamo un luin fresco e Biver Blair, e allora vengo qua a Shambun. Grazie Fitch per la partecipazione,
3: bene,
0: Maria.
3: Grazie a lei, a te in PG.
0: Arrivair.
3: Sta bene, addio.
2: Presentata folk, vostra potia dal vic e la region.
0: Ai, tutti questi dicono, ma forse stessi proprio giorni dal Kikeri 6, forse da fatta la prima iada, ut tem tutta la fin demna da studiar. In lundes di, io ho la prossima al Kikeri 6.

0: las novitats da RTR.
1: E quai en las lingias grassas da questa de maun? In buona fin ai da per la nazionale svizzera da Balapè, so interinenciata stentusa. Las pendicularas spleie tambo survegnen in egit urgent dalla Vishnanca de Valragn. E Laura Otz, ciao de Blair Soulei per cominciar, pli tard vegni per part pletsch. I elles oggi, mes nome Alexi Baseglia, bien di insemmen. Victoria per la nazionale svizzera è il secondo del gruppo al campionato mondiale de Balapè. In conto la Bosnia-Herzegovina, alla Svizzera Godignaier saira gist con 4 din. Il trenato Murat Jakin Tunalev già in verso SRF.
2: Wichtig sind die 3 Punkte. Haben wir uns heute hart erarbeitet und auch für die gewonnen. Es ist, hat vieles gepasst, die Taktik, die wir vorgegeben haben. Und je länger das Spiel gegangen ist, Geduld bewiesen und auch zum richtigen Moment zugestochen. Ja. Von dem her nehmen wir das natürlich gerne. Ja.
1: Suente questa Victoria e la nazionale svizzera già tant scossa qualificata per il 16° Finals.
3: Malgrat che in 4 din tune suentri in clara causa, oisi dit stau in giugulì per in gran combat dentro la Svizzera e la Bosnia. Ma lui dau suente redunzi a 80 minutes, e steva 0-0, la pausa de Boiber e 3 midades ter la Svizzera. E specialmente con Manzambi e Vargas, al giug Svizzer souveniu totalmente in una nuova faccia. Els dus han portau creatività, dinamica e la fin finale gol della nazionale svizzera. Els eni als duels in contrin ad han fatto sua in tact de minutes la defensione della Bosnia. Duas ga Manzambi ed inega Vargas han sitau in tefer 15 minutes 3 gols per la nazionale. Il temps supplementare alla Bosnia-Herzegovina lo ha un scurso niu, ma col sul finale a Granit Čaka lo ha un sitau al 4-din in tras in penalti. Mai ed nove moin dit bustau in a prestazione grandiose della nazionale svizzera. Denton auter che incontra il Qatar a al Beun faccia quella gala differenza per la nazionale. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
1: Ed anche il risultato dels ulteriurs di questa notte. Il Mexico ha guadagnato con 1-0 contro la Corea del Sud e si qualificasse uscire per il 16° Finals. Il Canada ha battuto il Qatar gist con 6-0 e venne uscire per sia in prima vittoria insomma per il campionato mondiale. Ose nel Grigion. La Vishnanca de Valragn decide in agit finanzial per la spendicularis spleia tambo. Con 76 gie ed indischna e 6 abstenzions, alla radunanza comunale di Ersaira concedì in prest senza chains ed illimità dat 800.000 francs. Ils danes doveren la spendicularis strandrauta per quinz d'elettricità. L'ura alla radunanza comunale de Valragna approva unanime mein il quint 2025, che sera con un plus de circa 370.000 francs. Sei en l'Engiadina mes fil en guia per crea spazi de bita favoraivel. La radunanza comunale ha approva un contract de direct construzione per en primes abitazions, con 59 conte 20 vus, scola Vishnanca comunicesse. Se tot va bain, duen les abitazions esse prontes en dusons. Ultra da quai alla radunanza comunale da sei approva il quint 2025 con 64 die e 9 abstenzions. Quel sera ter expenses da 14,2 milions francs con un deficit de va 200.000 francs. Osa la politica internazionale. Il discorso planizzato tra gli americani e gli iranai in il Bürgenstock e la Svizzera centrale non è più. Quai comunicasse il Departamento federale de Affari Exteriors. La duevan rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Iran negozia per in armistizi d'uraivel. Il vicepresidente americano J.D. Vance aveva già desdic sia pregiance. Il presidente americano Donald Trump ed il presidente iranese Massoud Pezeshkian hanno sottoscritto in una convegna di base che prolungesse la pausa di combat proclamata all'avrì e che prevese 30 raute d'avrì alla via di Hormuz. In la Grande Britannia ha un grande rival del primo ministro Keir Starmer, surmontato un grande ostacolo. Andy Burnham ha guadagnà l'elezion complementare in il Circle de Makerfield e con questo si insetza nel Parlamento britannico. Con questo mandato da deputato può Burnham us sforzare la domanda chi che meina la partita da Labour e se Starm è anche la dritta persona. Quella da Pimai Zotschquitsch, trant'altra sia partita fatti risultati debels dalle elezioni comunali e regionali.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair Soleil e nel decorso del 20 mezzodì comparano adine de plinivels e quel sportan tutte no region Uradis ed in Cinzurizis. E diven fitch chaut con fino a 24 gradi a Schlerigna, fino a 30 gradi a Schuol, fino a 31 gradi a Ion e fino a 34 gradi a Quira. La fin demna continuesce con Blair Soleil e nivels de cumulus il 20 mezzodì. Con sonte nel grigion del sit poi venia blecciaela. E le sicchialiras resten con fine 25 gradi a Sameden, 30 gradi a Schuol e 34 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin las vias en la region da Laie si de fa quint con disturbis de traffic de venda dots fin domenia. La ragione è in occurrenza da velo.
4: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: It is las notices.
6: Venerdì a Valora, al di Doccia, la Svizzera ha guadagnato con 4-1, però finios con Balapé. Minuta vela in più da Balapé, la prossima ora da Nuglia Blair da Balapé. Cioè, nu fine però es Teichler Musica da Balapé, una delle grandi himnes es ni già da Dinciun da Vu. C'è un toc dal Daini. Giusto sco prossimo, qui è pro RTR. Mes nom Livio Foffa, da Giovigi Mbundi.
4: RTR. Informativ.

0: D'inrar a gudonià al titel de champion mondial de Balapé, quella squadra ci ha schon per svas ainti il prüm jö d'un campionadi. In quel cas, nu ciutessi ora ische bain pes inglais, aunio io ha un grundius prüm jö, ma nu fain curagi as fans grigiuns della squadra nazionale inglesa.
1: RTL Mia canzone preferita.
2: Io ho il nome Ari e ho già visto la canzone Three Lions, la himna inofficiale dei fans dell'Inghilterra. Quella canzone fa a dire venire emozioni, il piacere di amare il balapè. Ho già visto il vostro tutti, sin et con RTR in BGN.
3: We're not creative enough, we're not positive enough.
4: It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
5: We'll go on getting back.

Das Landing Seats con la hymna boccion ufficiala inglese almain per la nazionale da Balapè inglese ci hanno cominciato il turnier fitch bain. Basti forse questa ada pel titel quai depende si a un detrarnia da penaltis se quai sarà il cas e l'ora piccinc nulla. Già questo stock a Ari Kotoric el ci desio stat er tema qui per nu Ari Kotoric es nemp asies raiz in Bosnia e con el ani discuta er sur de quist io della Svizzera sia noa patria con sia anteriura patria podaut Jens Steigler do chatout tots in rtr.ch l'om ci vea er saira duai cors ci batean un per la nazionale Svizzera e un per la Bosnia.

0: Lu han connescia qui a pro RTR las 8.24 esis giovisch un bellischem venderdì e con quai pro una grandissima donna della scena de musica.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Certas bands, certas musicistas o musicisti influenzation una generazione, Carole King ha influenzato Püsses. Avant c'eles nida zavessa famosa e concianta alla script hits per aters, son si sound dera ella più o mai la fornitura del sound american. Ilura alla però è di dal 1971 l'album Tapestry, un album e sce personali sincer c'ha la scritt storia da musica. Se potes dir Carole King dera la Taylor Swift da System B con piano in peda d'Instagram, milions albums venduts, 4 Grammys e chansons ci restan fin oz. Ja metz quist album legendar una chanson da vart amicizia, cufort e vicinanza. Quis Carole King con You've Got a Friend. Al sempre verz, desde 9 da

0: friend. Fa bein, mi c'è taunt, tunt sin papi quets. La gronda Carole King qui è con You've Got a Friend al semper verdes de schnuff da Jun avant 55 Jones a Lady ses album legendar. Intanto è stat las ottimez. Ora per nir informats, Alexi Baselgia.
1: La Vischnanca de Val Rhein decida de gidar las pendicularas spleie tambo con in emprest de 800 mili francs. La radunanza comunale di Ersaira concedì quel con 76 jè ed in disna e 6 abstenzions. Ils danes dovran las pendicularas trant rauta per quins d'electricitat. Ils discors planisats oz trant ils americans ed ils iranais sin il Bürgenstock en la Svizzer Centrale nam becliu. Poi comunichesch il Departement Federal de Fars Exteriurs. La dueven Repräsentanz dels Stades Unis e dell'Iran negozia per in armistizi du Rival. In a buona fine ed appel la Nazionale Svizzera de Balapè en il Dieu contro la Bosnia-Herzegovina. So entrin in chat stentusa an il Svizzers Gudegna con 4 din. La Klaff per il Success in Staats ils Novs Jugaders, che il Trenade Murat Jakin apporta in la pausa corta della seconda mesadat.
2: La meteo.
0: Oggi dai pronu temperatura sco in Italia, Spagna o Grecia, cula differenza? Ces munts, las montagnas sun pranu blerun pü bellas. I vin fitch chat cun fin 24 grads a Schlarigna, fin 30 grads dai oz in Engiadina Bassa a Squal, 31 grads a Lyon e fin 34 grads a Quaira. Claire, vuol dire, e da Blair Sulai, in pustut a Banura durante il dia, da allora però vi più nuvolas, e qua e là, poi allora dar un rinfrescamento in forma da temporal. E non capita, mince di, ci dà nuova musica romancia. Oz is un de quest di, si, da più, da guai, dai, giusto scoprossam. Cici edisce un album tutta fac special. Ci desni faz in una via fic speciale, guai, dal daini in bun 6 minuti, qui a pro RTR. Giovis un bun commenzamento del di.
2: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

0: Ils da chalurs als os amuainter je paco possible tutora pro nossa musica la esi permis da salter, per exempel, pro Enrique Iglesias cun Baiamos, che nu ein justa duldi. In esa derceniada, ischet un di, ci da noa musica rumauncia. Resonanzas, ische a nom al più nov album da The Street Alexandre, ci compara ozzi un album cun process creativ ci desimpain ater sco usità. A Street Alexandre non ha nempe scritza vesas text delas chansuns, la gronda part za basa sun art de daters. I las chansuns sun nesciudas i scetta c'è la tramisi in avant quellas, per ci nesce il loro sin base da quella da ciò noa art.
1: Raso qui esco tre etappe. In prem l'inspirazione, non quel il sem, le vai a un flau l'inspirazione, las canzuns, non ne ho las flores, all'utter metio vino vonque, allu fan ils artistes, las artistes fanno ce chi volen, a quei in processo è da scià da, da scià valè, quel che la persona ha ressentiu, ad è bo de intellectualizar ai. Nos hem buti scuriu ce levi oggi cu la canzoni, ce gli origini, ma ben virme mra ce ai in resonanza, neu anfran quellas personas. Anzi ce ai no quellas anzi nemmen che ole se comparter, anzi ce ai che ole facen sia cum mai.
0: Ah, e con far questo processo speciale, sai, allora la produzione più intima e le canzoni più fragili, contraria ad una scena di musica da dots ci sai a fitch da data. Per la musicista è un clare segnale che la trametta.
1: Per me è fitch clare in rebellione. Fitch clare, perché dicevo che è fitch da bassa, ma è fitch da daul. Io ho miseria con quel mondo daul, io ho miseria con il mondo che mo questo in daul. A questi can combles vengono a plate, qui hai per me scocca stiamo scocca artista, un gref, un proprio gref. A leo, qui ti scibi di svegliare che vedi, infatti mi è mia rebellion da bas, aber che constant per se sette, quella mi è del mondo, quella mi è del streaming, quella mi è delle discussioni politiche che non svegliano. Abri è mia contribuzione con chi è o sai fa scocca artista, ni? Se fosse politica, fiesu politica, sono alt musicista, lo faccio musica.
0: Coce quella musica tuna, per ciai ci dovra de più coraggi per ella da far quai e c'è nuna part dall'essere musicista ci fa al più grand plagiar da Street Alexandre. Tot quai e da più da d'alder oz insembl con la più nuova musica da Street Alexandre, tanto las undes e las dudes qui a pro RTR.

0: Da Channing Championati Mundial si ricorda quel talk qui da Canaan, Waving Flag. 2010, Africa del Sud, stat grandischem Hit. In 12 minuti las 9. Totemna eini regalà qui a Antil Radio Biglietz pel Open Air Lumnezia. L'unic ce vuot schnüfar is da za trametter un messadi tavelà o un messadi auditiv sin WhatsApp i da za quinter per ciaccia vu. Aut merita de clapper quest biglietti dul di ein taun teater per parti storias fitch charinas i romanticas.
1: Avon tre di jons durant open air, a mia figlia nischida, era nus in spital durant la fin di amne de open air, a duan venia la diesti il vendedis de open air, ils 24, venia la tre di jons, ad ales budien i pel in prima gada ad open air, sinzi un atalezi di vigia la quai.
2: Jeg var en på den kanonser med om. Nu er jeg en open air. Hos Naus, vi var med, når der er en enda vores måns. Al Jon Miller, når jeg tjener vores dårlig. Vi vil lauter, og jeg har gav fat. Peng!
0: Hej, her er Laura Erfat, Peng, i fini, jeg synes, at det er romantika.
3: Gie, bien gie, che volef ma Marco da Vela. Io lavoro so da picco sono da scuola, figlio open air Vallumezia. Poi gleiti tre tons, forse fossi nega cool, de nega da sciaoi nega in onda l'ovra, a gudei gli open air, forse te auto, poi mi argomenta, la spiegete che venia così grazie.
0: Quel boss c'è il cupicciante, il Weissend, il Plet, Marco Lechmanda, Vela, L.A.R. Civ, due biglietti da noi. Allora eravamo da questa VIP, di VIP. Iots regalaini a moneda due biglietti. Iots podaut regalare in avanti questi due biglietti, vuol dire ci vuole fare una sorpresa d'inciun. Dir grazie a Ficci d'inciun. I regalare questi biglietti con dire appunto grazie a Ficci, allora tra metà è ossa un messaggio auditiv, un messaggio tavela sul 079-200-7097. Di già è ci e per ciò ci vuole regalare questi biglietti. In ciò vu fat qua con una certa originalità, con un versino, con una canzone. E allora godiniamo con un po' fortuna due biglietti per l'opener Lumnezia 2026. Oggi da fatta da questo ci nusa po' proprio nulla cumpler. Ninglur, nempe biglietz da VIP. Messadi tavelas in 079-200-7097 i Cici Godonia Oz quest, respectiv manch Cici Vish con quest, grazie a Ficcia d'Inciun, da Daniel Ora, Dolas Desch, Oz quia, Antil Radio. 079-200-7097. I musical manch, fine quia, qua ci darà quest'on, era l'Open Air Lumnezia, scuoduna. È la prova con tartaruga.

Ma la nerva e al batacora da chasa quetta in ta, un ocell, fein Svizzer varà ir las prime 70 minutes propi teni a batacor. Ma o ses da ciao tot bun adonta, o sapisserai ni nuomuniada per batacor. Pel campionati mondiali hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas. I da fatta, experts dalla meteo. I c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai? Domandai ni o sapienz a voi. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci? Pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna budoniaut un tricot da nossa nazionale con la sottoscriptions da totas joaders. Forza godonia la Svizzera proprio al titolo. Chanulia out al main vu godonia.

0: Las novitats dal RTR.
1: Ielas nov, io sono Alexi Baseglia e quai dati de nov. Cun reveda la legge de pesca, vuol il cantun involve pli ferm els pesciaders e les pesciaders. Ed en la Grande Britannia compare in rival per il primo ministro Keir Starmer. La Grigion vuol modernizzare la pesca con introduzione test obbligatoric che mossa che gli pesciadri e le pesciadri hanno le conoscenze necessarie del pesce. Oltre a quei due pesciadri che si engagano per il spazio di vita del pesce, si rovinano a bazzo in le taxe di patente. Queste smidate devono succedere con la revisione parziale della legge cantonale de pesca. La revisione va in consultazione. Las regulaziuns adattadas duein resguardà tant ils interess de la pesca, sco è la protecziun de las auas e dels pescs. La vischnanca de Grüscha sarà giù il quint de l'an passat con in plus. Tre expenses de plique 11 milions francs e risultà in gudoin de va 130 mili francs. La radunanza comunale ha già approvato il quint con 44 je e non la na, scrive la Vishnanka. Le investizioni nette che Grüscha fatti l'an passat montano a bunamain 10 milions francs. O sen l'exterior, in la Grande Britannia ha un grand rival del primo ministro Keir Starmer, surmonta un grand obstacle. Andy Burnham ha guadagnato l'elezione complementare nel circolo di Makerfield e con questo si insette nel Parlamento britannico. Con questo mandato deputato, può Burnham sforzare la domanda chi che meina la partita da Labour e se Starmer è anche la terza persona. Quella di più mai sottosquitch. Trant'altra si è partita fatti risultati debels dalle elezioni comunali e regionali. A mezz fermes tensions con il Stati Uniti vuol la regenza cubana avria sia economia planisata del Stati. Il plan da 176 punti vuol reduzire le regulazioni ed introduzire meccanismi dell'economia del mercato. Per il primo ministro Manuel Marrero Cruz non montiano le misure svegliate desiste del socialismo, ma ben quelle saien la base per mantenere quel. Il plan prevese da pli investizions era dall'exterior, per esempio nel settore del turismo e delle immobilias.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Blair Soleil, e nel decorso del suentemez di compare Nadine de Plinivels, e quels portano tutte in region Uradis et in Cinzurizis. I ven fitch chaut con fine 34 gradi a Quira, 31 gradi a Ion, 30 gradi a Schuol e 24 gradi a Schlerigna.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Esce te mo in cerca di un regalin per inciunci a Ozzo prossimo mangio anniversari? E allora vesti forza alci. Due biglietti per l'Open Air Lumnezia. L'unico che vuoi stare a fare è un messaggio di tavola su 079-200-70-07 e dire a chi e per ciò che vuoi essere regalare questi biglietti precisi a quella persona. 079-200-70-07. Cici, nis oz in domanda, a zio bilazes de genov da un, za presentajni, juste sko prosim. Mez nom, Livio Fofa, za djevižim belišem venderdi.
0: RTR.
2: Mez radio, mia lingua.

0: Duas grondas chans abins ensemble, Sabrina Carpenter e Madonna, Bring Your Love, nov qui a pro RTR.
1: La Cuppina. Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E as jubilars che no gratulain oz da vendelas dudes e mezz sun numerus oz per l'una Paulina de Rungs de Dardin. Ella festeggiasse oz al 65 anniversari. L'ottantavel festeggiasse Josi Vis a Sedrun. Antonia Albin Bischqualm ci viva entil Puntreise Musté po far festa oz sinses 84 anniversari. L'87 festeggiasse Magdalena Stecher a Stjampf e Alois de Rungs de Zurkasti ci sta però entil da casa in Val Lumnezia od entil da casa Val Lumnezia ella festeggiasse oz al 91 anniversari. Alois de Rungs. Sinceras gratulazions. C'è musica che desnigia per voi. E ci a studiar oz vida voi. Tot quai dal daut da vendelas dudes e mezz. Iosa vai pela cupala, pela scadiola da RTR al numero de telefon 0800 20 25 30. Se volats far in regalina di gincia ozzas des 9 de un anniversari 0800 20 25 30.

0: Ei, sind questa bei Weini, questa Seira un Likör.
1: La Cuppina. Presentato il Bogn Engiadin a scuola. Il Bogn con agua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Ei, al telefon ist Corina Manetsch de Mustè. Bundi, dona Corina.
2: Bien-di.
0: E ella conosce ad incinci festeggia oggi un anniversario con una cifra da liqueur. A chi gratulescela ella, donna Corina?
2: Io gratulescel alla cara Vanessa Schmidt de Pratval, ella oggi 33 anni. Ad ella mia figliola, ad ella divisa ad ella in vidia, tot bien sinetelezi, e ben grazia ad ella per tut quel che la fa per nos.
0: Also, ella festeggia als Unzukus 33 Avel, una Ziffer da Likör. Alla Vanessa Jent Likör, oder in Wienersin, quaila?
2: Mo, jo, jetzt, bitte schön, quasi dulce Likör, Wein.
0: Ah, appunto, appunto, hi. C'è nun es el prediletto della Likör? Un limoncello?
2: Jetzt sei also im Fahrbein refresht de quelles Kalieres.
0: Beh, prezi. La relazione da Mima, scocciano di già in Madreci Figliola, esi ad una speciala. C'hai ad voce fatti in sembel? Viadis in una città, Europa Park Rust, questi loro più c'è in giange per Pini Figliol. Alla una bella ricordanza, anzi ci vuoi fatti in sembel, proprio bevo duas.
2: Oh, sei grad spontan, mi wonde meine Scheia.
0: Hai, es li stess. Vuoi una buona relazione, e quasi il più importante. Yeah. E la badaraccia sia deccia, scocciavo di giauat, sia madreccia. Mm-hmm. La mima ha studiato, vede della, nutra metain a Vanessa Schmidt, a Pratval, al pacchettin, con anche la cupalla da RTR. Donna Corina era della, un bel di. E naturalmente a tutti questi un ozzo anniversario, una bella festa, e da più da voi l'ora, da vendere le 2:30.

0: Baschi con Husbau, Baschi, un des più grandi fans da nostra nazionale Svizzera da Balapè, vis-à-vis da mai. Zezza Unci, non ha desa gitter e non ha batacor, per vita sia nazionale del cor, per vita, cioè quella non è neanche della partita.
1: E la Grecia, ma dai. Hai, tu es un mezzo tudaist, mezzo greco, e vivi in Svizzera, e casi una squadra non è della partita, survive qua.
0: Ok, schlimme, se strai chances, si c'è, hai due chances da poter fare loro. Grande festa la metà da luglio. Ma tu non eri qui per tavella da Balapè, dim per sé per far gush da tagliare in avant RTR e tu hai differenze punti culminanti, so potessi dire.
1: Non vanno per robas ce non regalain per luna als ultims dus biglietz via People Open Air Lumnezia e poi in crea in connex con al grazie fitch ce fir un bel momento. Lura er oz al special al cecciausa special per il campionato mondiale no cerciano un momento da er qua un bel premio e la chance di guadagnare un tricot sottoscritto e un regalino musicale un'ora intera con nuovissima musica di Astrid Alexandre che va 8 anni pubblicisce il suo terzo album solo.
0: Tutto qua è da più in pack moment qui però RTR resta della partita da mia parte si sta qua mio nome Livio Foffa vi un bellissimo di una plazzina alla sombriva sta bene e io ti ho

O schet uno pro RTR, vinden die am Mezzdì. Las 9 Metz es a Stadt. Sdrogliare in venerdì dove in 4 rinde la Svizzera contro la Bosnia-Herzegovina. E se vai ci viene una fin defta da bellezza, quasi un sentimento ci vale che la pena da portare un po' tra questa con buon anim tra il venerdì. Ci sa, con RTR sull'Uralia, un po' melder. Buon dì, Romancia! Elias zu zeigen, als in Servetzen per wo, Charles Auditurs, Charles Auditurs, welche der Leibelt e welche po den Lanchardus da kunin semper wert. Céline Dion ne partez pas sans moi.

0: Chi ha la sabuda da Balapè? Chi se guarda mo dals grands moments als campionatis mondials da Balapè?
1: Che moment del campionato mondiale da Balapè sognau? Tra il pass, vinta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Cienfranks cash plus entrada in la concorrenza per un tricot sottoscritto dalla nazionale svizzera. Per qua vai, qua oz. Scodina potena tadlar dus propostas de vo. Ed oz, tadlai bain, oz cerciaina al seguint.
3: Blersere Gordon, erce qua nada far negut con in gol. Blers aspettatus an quella già da faccia pli bass il tun della televisione. In Ramur es in entir mund diventata in simbol di in entir turnier.
0: Blers zal Gordon, erce una nöda ci far con in gol. Blers aspettatus an fat pli da bass il tun della televisione. E in Ramur es diventata sull'inter mond un simbol di un inter turnier. C'è cerciaina, chiaras auditures, chiaras experts, 0800-25-25-30 spettano 100 francs cash e l'entrata e la concorrenza per un tricot sottoscritto dalla nazionale. 0800-25-25-30, due telefoni, potete andare all'arco e dal prim. E da ci, buondì, ci sta il telefono.
4: Buondì, cava Adriana Albin de Trun.
0: Adriana Albin de Trun.
4: Exact.
0: E allora?
4: Io mi aggiungo, qua è stato 2010, la VM a Sudafrica, le Vuvuzelas.
0: Sudafrica, le Vuvuzelas, 2010, fevano una canera schnuaivla, non è sconciubarot, ma quella fevano c'è... Hai, e donna Adriana Albin, ce le sa dire? Questa è la soluzione. Gratulazioni! Super. 100 francs cash ed ella entra in la concorrenza per un tricot sottoscritto della nazionale. Gratulazioni.
4: Ah, quello è B.
0: E la perseguitare, Saira, al match?
4: No.
0: No. In genere interesse?
4: No, io ero in China deficiente.
0: Ok. Ma in China un po' interessata da questo campionato o non c'è?
4: Oh,
0: I va. Ok, ma in quel momento è la stessa vita? Yeah,
4: sì, qua è Sanzan.
0: Qua è Sanzan,
4: ok. Qua faceva uscire canera.
0: Sa vita generale, yeah. Qua, si può dire.
4: Esatto.
0: Ok, donna Adriana, e la postar al telefono, ora fai una giungo tre metri qua, ed intanto la vista per voi, a casa, si inclea, dai, il prossimo season, più se chance per 100 francs e per entrare la concorrenza per il tricot.
1: Che moment!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch

0: let me down slowly.
1: Passa 30 grads, spätan als prossims dies, Charles Auditurs, wo wir aber da in des Chat, in reste Chat, i war la peine dabei war. Ad una avonda erschi nos agis de sait, i val la paina de metta su crema de sulai, ed i val la paina de ver pro una de cel. Per si c'è, i po essa c'è forza per vo, non es questo celurus extrema, però per gli ot più attempada, per personas, per donas in speranza, e per ufans pitchens, o tot in ore bestias, podes questo celur essere un pain più intensivo co ce voti la percepiva de forza. Per de quai guardai pro una de celba vai un due surs aua de più mentai su con la crema de sulai e loro rivai na craia tot un pa più pacific tras questo celur. Ed in schnare sta be de ja dair mangiare un glac ir il sombriva ir il aua e forza nire un pa brun ci sa. Vacanze in Svizzera, no? Sam Fender ed Olivia Dean fanno un po' musica per noi. Rain Me In, è quella. Ondas RTR. Come ci è belce con noi.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ielas dies, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov? Cun reveda la legge da pescia, vuol il cantun involve pli ferm als pesciadres e les pesciadres? E l'Israel attacca push per miras en il Libanon, malgra la convegna del Stati Uniti con l'Iran. Il Grischun vuol modernizzare la pescia, con introduzione test obbligatoric che mosse che le pesciadres e le pesciadres hanno le inconoscenze necessarie del pesce. Oltre a quai due pesciadres che si engagano per il spazio di vita del pesce, sorvenire a batz in le taxes de patente. Queste midades doen succede con una revisione parziale della legge cantonale de pescia. La revisione va usa in consultazione. Las regulaziuns adattadas duein resguardar tant ils interess de la pescia, sco e la protezion de las auas e de las populaziuns de pescs, scrive il Chantun. La vischnanca de Grüscha sarà giù il quinto l'on passà con in plus. Tre expenses de plica 11 milions francs e risulta in gudoin de vaci an 30 mili francs. La radunanza comunale aia approva il quint con 44 je in a jins na, scrive la vischnanca. Les investizions nettes che Grüscha faci l'on passa montano bunamain 10 milions francs. O sen l'exterior, l'Israel continuesce ad attaccare la milizia Hezbollah en il Libanon del Sud, malgra la convegna de base trantri il Stati Uniti e l'Iran. Sco l'agentura de novità statale libanese annuncia seien almain 15 persones mortes. Il militare israeliano dice che le attacche in combattanti ed infrastruttura della milizia, sostenute dall'Iran, siano in revancia per azioni della milizia. L'Iran pretende che la convegna con gli Stati Uniti includia era in stop delle attacche israeliane sin la Hezbollah e nel Libanon. A mezz fermes tensions con gli Stati Uniti vuole la regenza cubana avrir sia economia planisada del Stadi. Il plan de 176 punti vuol reducir les regulaziuns ed introducir meccanismi dell'economia del marcià. Per il prim ministro Manuel Marrero Cruz na montien les mesiras bec de desista del socialism, ma ben quella saien la base per mantenere quel. Il plan prevese de pli investizions era de l'exterior, per exempel in sectors de tourism e de les mo immobilies.
0: La meteo.
2: Il di comincia con Blair Soleil. E nel decorso del suente mezzo di compare una dina di pli nivels e quels portano tutte in una regione Uradis ed in Cinzurizis. I ven fic ciaut con fino a 34 gradi a Quira, 31 gradi a Ion, 30 gradi a Scuol e 24 gradi a Schlerigna.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sind rtr.ch.
1: Mes di, mes radio.
3: Rumancia è una buona nuova e male nuova. Oggi potranno regalare c'è due biglietti VIP per l'Open Air Lumnezia, ma i sono gli ultimi che vanno, almeno qua al radio. Qua è fine oggi in connex con la nostra rubrica Grazie Fitch. Coce qua funziona precis, lo livet fin già ben bot. Mes nom Elias Tuzeos. Buon di.

0: Where is my husband, Ray? Che tutto spasale si dice, questo è RTR.
1: In grazia Fitch. Con RTR.
0: L'intera Efna a RTR mince di fat l'appel per inoltrare un messaggio d'audio WhatsApp per guadagnare tickets per l'Open Air Lumnezia 2026. L'idea? Un messaggio divertente, creativo, con chant, versetto o semplicemente buoni argomenti.

Ens, perché ci sei maritals tickets? E con la premissa che i tickets sono per sé svesse, per la persona ci si annuncia. Ora mai ci vain però regolar, meinst qui Stefne? Er sur nie messaggi, in giù ci voleva regalar i biglietti ad un cun otter, e qua è sia magari nobel, vain a dit perché na far qua otz uscea, a ciascun della rubrica Grazie Fitch. Se voi vai di me un flot messaggio per dir grazie Fitch ad un cun, per un servezzen, una amicizia, per un plagiar, ci lura tramettai un WhatsApp audio via 079-200-70-07. Or da tutti gli audio vinclet ora un ci dasce surdarlura o surnirlura due biglietti per l'Open Air Lumnezia, due biglietti VIP e il Püschel Flores usità quel da esinclea eremo. Dimena, tramettai vostri messaggi auditivi da un grazie fitch e perché c'è vostra persona indicata a maritare la bella sorpresa. 079-200-70-07 e più tardi in quest'ora dai allora la surdada.

0: Davo dus mais passa weiter c'è liber con nos podcast romansch Ils Dus de Nus. E tipic per ne episode davo una tala passa, da di una berda discutar. Per exempel, da vart festes ed evenimaints al urde, comun so citats. Da di una vart stan organisatures e da c'è vart vagins, ci s'agitan per mincia decibel o mincia minut de musica. Qua un curt extrat.
1: C'è cool le oggi da ci prova da scefir nuovi spazi, nuove idee e quanto le oggi ci dà ci non less c'è x al capito c'è a fare mince in val lavorar criplar fin c'è le 70
0: e le valore val in tia
1: abitazione e tage c'è meno e non less vero in giun altra persona in mia vita
0: e din mis quartiere din mis dettagliste c'è examples ci sono stricen quella concret per c'è c'è Marcus steva res già io in a porta. E perché c'è le vacanze non sono state so schee in una grande recreazione. Tot qua du divet in una episode colorida pleine storges, ils dus de nus la più nova episode da tarlar via Play RTR.

0: Toto Cutugno, l'italiano, las Degemez qua pro RTL.
1: Il Calender.
2: Presentato l'Opener Lumnezia. Das 23 fino al 25 de Feladur a Degel. opener-lumnezia.ch.
0: In diesem Venerdì der Sta, in diesem Venerdì der Sta, vuol dire un Calender plein. E prov de tenere kurt. In Val Poschiavo, lo che finde fin l'Opener Oriund Cavaglia, con la promida nom e da osso nom Opener Allac. Trais dis feste musica e gastronomia, oz, sonda e domenica, l'Opener Allac al Lai de Poschiavo. Er oz a lecce sun del festival School Classics, una occurrenza laterale, far il bon e musica live and il bon in giardina, es oz possibile a partir della Trais e canta un vocal quintet, accompagnato con clavazzin. Durante vo se zaivet ein tel bon chot. La strais ein tel bon in giardina school. E la saira der c'è er del School Classics la Carmina Burana e la Hala Gurlaina School, il Golden Gate Symphony Orchestra and Chorus presenta sotto la bacetta del grigion Urs Leonhard Steiner in collaborazione con il coro indigen la cantata Carmina Burana da Karl Orff e la Hala Gurlaina School. La sette mezz questa saira. L'ora an er lo questa findefna amo las ultimas presentazions del Kinoa, il open air kino sul Kornplatz a Coira. Questa sera vien mos a Goldfinger, entrada a partir de las 6, commenzamento del film las 7 e mezz. Er questa sera a Coira, il battesimo del novissimo album del Astrid Alexandre, Resonanzas a quel nom, sarà er tema pro no oz de vola sündisch. Al concert alle 7 mezz e la post-remise questa sera live Astrid Alexandre con Reis Corai ed il nuovo album Resonanzas. E allora diamo un'occorrenza in casa RTR questa sera, un'occorrenza della società Retro Romance con la invita alla radunanza annuale con programma accompagnante. La parte amministrativa le scoprimo e allora le 8 segue la parte libera per tutte e tutti, un referat. La domanda è il centro di quel perché dovrà RTR una linguista. Marietta K. Thomas, linguista da casa pro RTR, spiega sia lavoro e dà un apero per tutti i concorsi della società Retro Romance e tocca a partire dalle 8 questa sera in la sala Montanella in casa RTR. Tutte le info e i dettagli davar tutte le occorrenze da viacalender.ch.
1: Il Calender.
2: Presentato l'Opener Lumnezia. Das 23 fino al 25 de Feladur a Degen. opener-lumnezia.ch.
0: Ci ci servono 8 gli ultimi 2 biglietti VIP qua a Schlerina sco prossimo. L'ultima chance per voi. Tra metà in messaggi WhatsApp con in audio un giocio vodevet grazie fitch ad inciun. Per il servizio e per l'amicizia coce vo live 079 200 70 97 nuclea un'ora. Al più flotto messaggi. In Pax Moments.

0: Mincha bonura da quist'evna. RTR fat qua l'appel per guadagnar 2 biglietts per l'opener Lumnezia 2026. Oz Weiner decis de far quen connex cul Grazia Fitch per schaffire la possibilità de regalar quels biglietts ad inci noter e non l'hanno saputo dire quel clip ci ha per schwass. Is un imperivat, mo un per clip ed un clip a per schwass col vin de Wesen dat Edi Truac.
1: Io credo che mia donna avesse meritato di segnare questi tickets da di all'opener a Lumnezia, perché ella è un tipo che mi radina per tutto il cielo, per esempio, lo presesez, ed è ora in quei tempi, sono il mio accidente, avevo 3 anni che sono in socia, di rode, che sai, l'avevo privato tutto, in casa, con quel che si vuole fare, avevo, pende naturalmente tutto, via vita della. Per questo che fosse bianca la sua essenza in tecnio, di consigliere sore, da opener, niente in auto per traccia, c'è il minci di Vosella. Grazie a Fece e di MBG. Ciao!
0: Edi Truac, forse aveva visto il contrasto. A un accidente con pare svolare desde spellure le sopce de Rodes. Il film, con il titolo Ceder, ne è una gina opzione, sposa cusliar, col vaso de la pelle. Tant più bel. C'è Edi Truac può fare un piacere a sua donna Simona Truac. Ella sorveglia i 2 biglietti VIP per Open Air Lumnezia 2026 e si inclina al Puschel Flores ci tocca per Grazia Fitch. Per chi ci ha provato e sogni noglia, i da via rtr.ch amo l'occasione per biglietti, non c'è c'è là vos moment del open air in forma di fotografia e i daramo più azioni via nos Instagram las prossime sefines di mena in gins piseres, non mancionamo uno cel da questi biglietti.

0: In 9 minuti la sindes. Anni pa, al per cervi.
1: RTR Impuls.
0: Un impuls pel cervi, un episodio da Silvana Candrea. E la quinta d'un power, ci sa già già pavunz.
2: Io credo che mia donna avesse maritato.
0: Questo è il false clip, ci sai. Qua capite magari perché c'è gli stessi clips sono per gli stessi di Edossa. Ci sai. Als impuls da Silvana Candrea ci da quinta d'un power ci sa già già pavunz.
3: Il pur ha in su let già visch per se un attalezzi. El les in pivun. Si è donna ad emplescia bugenzio giavisch e datta ad imperli in niefta casa. Antonio e Margarita. Deplorabla main quezza la fortuna bocca dic. Suenter imperiamnas miera Margarita. Antonio il pivun vieu e inconsolabels. Sia Margarita meunca del ed el decida da di alla cerca da sia donna. En in moment inattentiv stil pur scappa Antonio da siu da casa. Fort en aven e luaul. Il pur clomma e clomma, mira dappertot, lessel doch bocca era a un piardr il secund pivun. Si cerca porta gleiti frecs. Ins stoss imagina, in pivun masculin e bocrat invisibels, cun siu plemadi blau e las plemmas liungas e la cua colorusa. Leu sin in best sesa Antonio. Il pur s'avvicina cun precauzion. El stenda ora ses bracs e, zack, ciappa el il pivun vid la cua. Antonio peglia sci gronda temma che lascia el shock i si uentir plemadi dalla cua. Cun sculacem fui il pivun senza plemmes ed ei mai pli cumparius. Ina da sias plemmes denton, ornescia era un ons plitart in a vasa en mia stiva, in cengec della feglia dil pur.
1: Impuls. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Las novitats da RTR.
1: Ielas indisch, ja son Alexi Baseglia e quai dati da nov. La Renascienza de San Bernardino, scolio turistic, fa progress e la pesca nel Grigiundo è diventata pli ecologica. A San Bernardino diventa la realizzazione di 9 point termal e di un hotel da 5 steiles pli concret. L'interpresa San Bernardino Swiss Alps, dall'investitore Stefano Artioli, ha inoltre la domanda da Baiaia per un intero complex turistic planisà a mezzo il vicchio nel territorio a Cuforta. Quel due porge almeno 400 lecce, da quai va la mese dat lecce ciauz. L'interprendidere Artioli asco finimira da revitalizzare San Bernardino scolio de vacanzas. Vando sonze mezza il puspea verte il territorio de Schis e de pilura sanesce e modernisesce si interpresa plirs hotels. Il Grigiun vuol modernizzare la pesca, con introduzione a test obbligatoric che mossa che gli pescadri e le pescadri hanno le conoscenze necessarie del pesce. Oltre da quai due pescadri che si engagano per il spazio di vita del pesce, sorvegni rabatti in le taxe di patente. Queste smidate vanno succedere con una revisione parziale della legge cantonale de pesca. La revisione va usa in consultazione. Al Consiglio nazionale vuol alzare le tariffe minimali per il supplemento per ufanze e scolazione e la prolungare il tempo per trattare in tal progetto, sia Commissione sociale, per 2 anni fin da Stato 2028. Il progetto prevede di aumentare il supplemento per ufanze in almeno 250 francs, ossia il minimum da 215 francs per ufante e mais. E per il supplement de scolazione vai valere in l'avenir in minimum de 300 francs, ossia quel de 268 francs. Persones giuvnes che volen s'engagare gratuitamein per la lavur con juvenils ordai fa la scola, vai ne vaira a disposizione de pli temp. Il Consiglio federal vuol prolungare il congedi per juvenils pech paia per persones o 30 ans, de dinemne sin 2 semne sedon. El suon duscia d'ina incumbenza del Parlament. L'engagi potran trauta succedere in unions de sport e de musica, scoere nel sector della sanadat.
0: La meteo.
1: Il di comenza con Blair Soleil, e nel decorso del suente mezzdì comparen d'ina de plinivals e quels porten tot in or region, uradis ed incinsurizis. I vegn fit chaut con fine 34 grazie a Quira, 31 grazie a Ion, 30 grazie a Schuel e 24 grazie a Schlerigna.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Des Vendredir des 9 de Juni, quel dice Astrid Alexandra pubblicesce davo 8 anni der c'è un album solo. E li stessa da tot solo, ma con un paio aiuti. L'unch alla musicista plurilingua lavorava da questa nuova ovra e dice da varzis agen manster.
4: Bibi mi strende il mon, abil business e vuol bibi il mon.
3: Quel business c'ha Astrid Alexandra Manzuna, ma ella svarz bellas. Tanto er in vistas il processo musicale dell'album, ci porta il titolo Resonanzas. Sono tot nos temas il prossima mezz'ora, ci mancia belce che conno. Mis nom Elias Tsouteos.

0: quai in combinazione conosce blers posts da social media sco possibile. Quai dis Astrid Alexandre e declara che oggi in dia as dovra para tot quai per avere success economic. Ella as ha deciso de lasciar de vent una grande parte de quai.
1: A per quai trovi in tec curaggio, credi un in tec pial dir de di ok, sas c'hai? Na, io fece ai sci, io sento il buoi. Io ora sento il buoi quai sco andrec per mai. Buoi che la scritica a quais che fan quai per mai constat quai buoi. Adil madem vai con la grafica, adil madem è si sto svesiti e faccio si l'album geni na, sto l'esser perché tau zene in plastic geni na. Tut quelle domandas sti risponde sincera main. A chi è na, luve il coraggio di dire, ok, io sto unter quai e io sai che chi dat conseguenze per mia conseguenza.
0: Cotuna si lascia da vent in pa als de quai ers un livello musical e co funziona il process de resonanzas de quist terz album de Astrid Alexandre ci lascia inspirar da d'art e ci voler inspirar otter art. Tot quai, non divet qua, da va unicenzo.

0: Resonanzas. Usche a nom il terz album dat Astrid Alexandre ci compara oz. E con ella sono sezzi insembla avant le mission per sonire in vista in un album con un process creativ tot agen, un album nat or da domandas fitch actuales. Astrid, la descripzion sun tia pagina d'internet per quel album comanza con la seguente domanda. Non se vai no più tellar una cella di due chaino più svelte che non inclinano, discorrendo avanti non realizzano proprio e non potesse il mondo dovrar da più empatia. Il sviluppo attuale del mondo, quello che occupa crea le persone, che fa quel sviluppo con te?
1: Anch'io è vero con quel sentimento che è in titolo più pleno in l'altro, è un sentimento che massa discussioni e sempre in deponere opinioni. Minci nasce un mani, proclamesce quello, scrive quello in internet, e è un sentimento che quei entra in risonanza proprio forse mi dà mai in improvvisa di empatia da coppa traccia quella scia quei mancava mi lo vai a trattare bene io le fa boom o in song o da qua ma vai in tir progetto intorno a qua da scia in set in ciet che vai dice ok io le entra in risonanza a per entrare in risonanza con c'è stato un dios comprem pas va scomandavo a me mezza da scrivere mie sacce nas storie se sono della cerca da altre storie se mi per entrare ben in quella connessione se cosa interconnessione.
0: Tu fasch quelle Domande, chiese quelle Risposte, wost du dar quelle Sympa, wost du zu l'Auditori, formas Wesseles, so eine Forza zopadas in quelle Overes, in quelle Situ Basis, in quelle Zuns?
1: Ja, donne gine Risposte, das fos bo mio Stil, mio Typ. Ja, kreis ke, quelke propisch in Album, no ki va pil Prozess, abo pil Produkt. Eben, im prim Pass ist da, jeu ja la Cerke der Resonanzes, der Historis gefannens, check um mei, alu jeu transforma quellas in Canzons, schosch ich fuss mia, sech ja imbo mias, alu weil auch quellas Canzons termetz ad autres Artists, ad autres Artistas oder ad autres Spartas. Weil du mandau schels, ni elles wessen eentra in Resonanzes, kun quellas Canzons. Quer ist ja quei Sentimente, eben sich lovrava in Russia wieder quei, in sich in Tiara Tudestia, in Italia, in Spagna, in Belgia, quer ist ja quei Sentimente, da essere connettato, da essere in imbrat sincera. Qual è per me la risposta? Bo ossa, a scia da scia stu essens fa per push poi un fly in l'auto, insomma, bo, no.
0: Tu hai giusto descritto un po', l'album è in sé solo, ma ir na, le canzoni basano su texti, esteri, discorsi, talks da teatro, e tu hai appunto tramis le canzoni ad artisti. Hai sorni risposte in forma di texti, video, portretti. Quel process, co funziona questo? In cui, per esempio, ti metto un portretto in avanti, co splaccia quello durante la canzone?
1: No, quel blu la canzone, questo è una cadena. La canzone va a intermezzo a quella persona titola e se la è ispirata a una loro risonanza, forse modo di una lingua. Io, per esempio, Jessica Zuana ha scritto una poesia che si basa molto in un passaggio della clarinetta, qui ha dato una risonanza e lui ha dato in Sicilia vorrei l'onda. Qui ho tre etappe, sempre l'ispirazione, non è il sem, le vai a un flau l'inspirazione, le canzoni, non ne ho le flure, se l'altro metto in avanti, e lo fanno gli artisti e le artiste fanno ciò che vogliono, e qui è un processo da lasciare, da lasciare lì, quello che la persona ha risentito, ed è buono da intellettualizzare. Non so, è buono discurio, ce l'avevi oggi con le canzoni, c'è l'origine, ma ben vero, ma c'è una risonanza, non ho anche quelle persone, anzi c'è, non ho quelle sentimenti, che le si comparte, anzi c'è, che le facciano con me, e lui, c'è un video, se vuoi, per esempio, in stampato, quello voglio essere provato a integrare in quei album, in quei paper tracks. Quello mi è sfida, da Maracco, ci faccio con questi text. Quello stava il 37 a tavola, passi, non è senso, sai.
0: C'è influenza a questo processo creativo per l'album Resonanza, se con quale con te esprimi l'album?
1: E vai dire, qua è il piro a sai l'album che avevo da uo. E deve un mai dieci anzi c'è uscita da oltre quello che ho detto in quel album. Effettiv, quei vela coraggio da scià pausa, da scià libero, da scià dentro le lingue. A quello che faccio musicalmente, qui ho vai giù gli antichi concepti, vai giù scritti i songs, del quart, che ho lì registrato, e si stava chiaro, io sai, bo vigni con l'antichi band. Quella tematica sto a essere filigrana è il sound. Allora, quando è in Texas comandata da Drobbia a Clavazin, perché Clavazin è un pleine grado, per questo è orchestrale, qui è un pleine. E io levo da alla Lieut, non vorrei mai neanche sforzare alla Lieut, da tenere quella fragilità di senza coda. Sì, vai a lui arrangiare in sette modi, con Reis Corai, al contrabbasso, non si è niente usa, va in registrare, e io uso un altro instrumentalista che insisco a Hosp, sapeva da principi, si mia voce, si il bass, a lui instrumenti, scuola il Merlin, la chitarra, tec Clavazin, ma in sette fette pauca, se credo che questo è l'identità musicale.
0: Astrid Alexandre in discurs davart ses album Resonanzas, al prim album de spü 8 ans, al terz album total. E klärt no de lein cocituna, sco prim lein de la chanson Sort de Astrid Alexandre. Jo del nov album Resonanzas ci compara oz e nelans descrive giust ers vessa con la chanson.
1: Sort è una canzone che si basa in text di Teresa Rüterseli, che aveva già un bel mezzo in musica a quel che plaia mi e che le dice che io bene mal, also bene mal, solo gli avevo il mio fagot, io faccio mia via con quei che è bene, con quei che è schliet, io sarebbe spicciato che tutto è bene. Lo prendi a quei, monsi il colm, e schmaine lo quei il spazio, a quel per me è una bella canzone tipica per Teresa, a quei già alla vita, malgrado tutto.

0: Sort dad Astrid Alexandra, una canzone del novissimo album Resonanzas, il terzo album solo della cantautura ci compara 8/19 di giugno. Dopo, da parte ella, da parte sia, acna via de rebellare in un mondo rasante e da parte in gioci resta a mo 8 il piacere con far musica, non divert da vola mezza pro RTR.
1: Al puls della musica grigiuna.

0: Con RTR in venerdì, cuor da volos, undes e mezz. Alexi Basel già las novitats cuortas.
1: A San Bernardino diventa la realizzazione di nuovo point termal e di un hotel de cinque steiles pli concret. L'interpresa San Bernardino Swiss Alps, dell'investitor Stefano Artioli, ha inoltrato la domanda di Beiaia per un entier complex turistic planisà mezzo il vitch e il territorio a Cuforta. Il Grigion vuol modernizzare la pesca. Ils pescadres e les pescadres doivent avoir un attest obligatoric che mossa qu'ils han les inconoscences necessarias del pesce. Oltre da quai doivent pescadres che s'engagent per els spazis de vive dels pesces survenir rabats in les taxes de patente. La revisione parziale della legge cantonale de pesca va us in consultazione. Persones giuvenes che volen s'engagiar gratuitamente per il lavoro con giuvenils ordeuf la scuola vanno avere a disposizione da pli temp. Il Consiglio federale vuol prolungare il congedi per giuvenils pech paia per persone sotto 30 anni da dinemna sin due semne a don. El suon d'uscia di una incumbenza del Parlamento.
0: La meteo. L'ora del domenica porta sull'ai nuvolas da cumulus ed incinas razzadas ed orizis. Daman dai ora sulla liva, il decorso del dia sforma d'arce nuvolas sur al spitz, singulas razzadas dai piuttosto il grigion del sud, sco nord, e la valada del Rhein de Coira, e sa oce daman fitch ciot, con fine a 34 grads.
2: Mesdi, mes radio.
0: Ceri son esce con mai, co posse far cianzun sur de quai, e co resonation quellas con otras persunas? Quella domanda as a astet Alexandre fat a ciascun de ses spin-off album Resonanzas, ci compara oz als Dishnov de Jün, da vo bot 4 ans lavur.
3: E gaj osvegn la bella part, po osvegn das una live.
0: Con Astrid Alexander ne podi discuore sur da quella bella parte, sur da scoccia e la rebelescia, con ses process creativ in un mont musical rasant. Da dodir insieme con una canzone registrata live qua e la prossima mezz'ora per RTR.

0: Schede scrives ad Astrid Alexandra Gesser, che es una cantautora, musicista, belgiaise, svizzera, plurilinga. Cosa descrive ella?
1: Che io sono una dina alla cerca. Io dice dina, perché io sono quella del buffet. Io sono quella che si decide per una traccia, allora mi chiamo più spaghetti, ma ben io sono in buffet. Io faccio un tic da tot, a tot con relativa passione. Io sto svegli in certi film che mai per sapere fa, che vuol dire che faccio, ebba, io avevo differenti progetti di musica, faccio via musica da teatro. Tutto quei word, io sto di essere una buona emozione, ma c'è che io faccio proprio, in senso di caos, non c'è il glamour.
0: Un invista in quel caos, e per c'è ci venosa la meldra parte per la cantatura, e con c'è Astrid Alexandra vezza un po' una rebellion in sé processo creativo. Tu dici, vo? Se vuole stare qua pro RTR. 2 minuti e mezzo, allora fai in avanti. 5 minuti. 5 minuti.

0: 4 ans haja Astrid Alexandra lavuravi da ses pü nov album solo. Resonanza ses il titel, del ven quista saja da presentar la postremise a cuora. Final meinsch, amma la cantautura belgiaise svizzera declara il discurs.
1: Us ven da biala part, pogus ven da suna live. Questione si, ez ja la il scriver canzons et cei, che plai mi il arrangia, il registra, plai mi allo il suna live. A tot quo che d'interen, sedi quo de vende fundraising, sur mara si us la coma il drec liuc, ni mails vide neo, con nasci bia personas che ni involvades, questo se men stau in grande lavoro administrativa, e quo us busci mi, vod us vegni proprio il bi, per quai, ieba busci gref, poci vegni us la biala part, us sau suna. Io sono regolata in sette mossi in corsera, qui sono in tribuna, e siamo suonati le canzoni. Lui è un buon momento di stress.
0: Resonanzas, non l'album, il terzo album solo, ci compara oggi, non è avanti, ma ti salzi contenti, il processo, un processo che è più umano, analogo, inclusive con altri artisti, artisti, è un processo con pazienza, come tu dici. Contrari ad un mondo fitch welt, fitch artificial per part, c'è vaccins co AI, streaming, algorithms e social media domination. In che forma è questo processo un certo contromovimento?
1: Per me è fitch chiaro in rebellion. Fitch chiaro, perché c'è un fitch da basso, abbia un fitch da daul. Io ho miseria con quel mondo daul, io ho miseria con il mondo che mo questo in daul, a questo che in combles vengono a plait. Quei, per me è che ho cresciato un artista, un gref, un proprio gref. Leo, quindi si vede che io faccio la mia rebellion da bas, ma che constante per se sette, quella mi da bol mondo, quella mi da bol streaming, quella mi da bol le discussioni politiche che non vengono. Avrei la mia contribuzione con chi è un fascio artista, né? Se fosse politica, fia su politica, sono alt musicista, lo faccio musica.
0: Pubblicavi questo album digital, sul vinil, ed in forma di paper tracks, una sorta di quaderno con il contenuto delle canzoni. Tu fasch finde lönsch Musik, tu hast dit, ed es ots alter de navigar tras quest mond, is a forza l'avantage chi spotora laptop per registrar just das Wessel la Chanson. Dis avantage is chi sa chinch chapes con mo social media promozion. Es a ots sind più greve più simpel de navigar tras il mond de esser musicista.
1: Quei greve di quei greve, also ja kreis chi per mai si più greve, perché che ho vegn halt un din temps no chiaro più pleun. Da c'è la guarda di mass artists che amflen in pubblico ed amflen in risonanza sur quelle reiz, per questo hanno sbogliato tutto e schlietni tutto ai bien, aber in generale è una scia che per me è problematico che l'art venga sotto mess meno feci alle regole economiche. Questo è per l'art, per il processo artistico e quella morte. Se un artista se è neo, un patrace scompreme il prodotto che sa vendere qui. Qui influenza per me meno feci il mio art. Lui è un po' in luxus, si vede, ok, io vedo il giuc, io vedo come funziona, per me è constato che io faccio altro, quindi è ben spento. Ti gnarva.
0: Questa sera, il colpo di partenza, il apostro mi si accorda, allora vai a trasare il grigione ed incinto l'uso di Dora grigione, als Konzerts sono probabili che questo momento ci corrispondono a oggi in dia molto più ferm a coche Konzerts sono stati più bot. Quanto importante è per te? Cioè, puoi già dare mo l'essere musicista che tu conosci da più bot?
1: Per me è essenziale, che vediamo in questa vita essere in quel momento leo tutti insieme, bo filmai, bo vuole tenere, bo vuole vediamo in essere leo in quel momento ad entrare in risonanza, perché qui è cica hai già stato sempre in tribuna nel pubblico, c'è una serie qui è magica, quindi hai tutti tenina ebbe connettato, chi sa vivio in quel momento, in quel momento qui è magica, in questa legge non sono resa di oggi a fare in amna. Al Bergfahrt Festival in una specie di prevista, corta investa in l'album, questo è magico, per questo allegro è un più feccio.
0: Resonanzas, a nome l'album di Astrid Alexandra, sei il terzo album solo, il primo di spe 8 anni. Ed entrare in risonanza può essere nostra speranza, per RTR Astrid Alexandra registrare una versione live solo della canzone 1-2-3.
1: 1-2-3 si basa in un text di Jessica Zwan, che è molto importante per quei progetti, che ha messo in musica 3-6 texti e ha scritto 2 nuovi texti, quindi con lei la collaborazione è stata molto stretta a quella che ho scritto per lei, con la sua venuta il premio Grigione della letteratura.

0: 1, 2, 3 da Astrid Alexandre registrà qua pro RTR per vossas uraglias una canzun del novissimo album Resonanzas da Astrid Alexandre che la presenta questa sera la 7:30 e la poste mise a cuore e per cicci non ha osmo vondo non vanno un regalin della musicista la prima persona che telefona osso dasce clarore una sorpresa in connex con la nuova opera di Astrid Alexandre. 0800 20 25 30. Ripeto, 0800 20 25 30.
1: Al puls. Al puls. C'è la musica nuova.
0: Ed intanto c'è più qua incontro col telefono. Piglia fin già come già da voi, Charles Auditurs, Charles Auditurs. E fece lucca per Tobia Faller e la sbivinante la Dudes per il magazzino. Mesto Melias Tuzeos, grazie Fitch per vostra compagnia.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Rumänsch Saturich dessen claper un egen quartier, qual ois il plan de d'una società privata?
2: L'idea è veglia, a quella è buona nus. L'engiescia è deve son pi baul, gli eut che hanno provato da vina casa di Moncia, quai va son un buon biaons, ed è un altro che hanno provato a realizzare quai. Quell'idea incruceva nus.
1: C'è e c'è ci des da vos quell'idea di un quartier Rumänsch Saturich udins giusto scu prossim? La Plaza de Glaccio Artificiale Muster des Nier Salveda, qual ha voluto un'iniziativa, il Parlamento es contro e la soprastanza es per.
3: Si dati in nascita, vai nostri nomi in bopli i glacci, si dati in giesce, sperai nus che nos inin da mettere in turno in cui che nos vesan sin miez novembre puspei al glacci la patinera.
1: Nus udins als arguments per e contro. A Splüge survegnen las pendiculeras de la Vginencia un credit de 800 mili francs per pagar l'elettricitet, ter nus udis per cecia qual ois nia necessari. E da Bern esi da fin jozans mesti la session de stet del Parlament federal, nus lascens repasser las più importantes decisiums e debattes vers la fin de l'emission. Che cosa mi per temas de l'emission? Mia non Tobia Faler, già vis un interessant magazin de las dudas. A Turic de escudir un quartier rumänsch, qual intenzium o una società privata, cis nomna Ambasceda Rumänsch a Turic, insembl con una cooperativa. La società es pugni da fundei der Saira, al Böt saia da fer un lödin scunter per lia de lingua rumänscha, previses de sporger abitazium affit in una nova surfabricazium. La Nora Pfister cognosce als details da quell'idea.
4: Ier sera ei in prim tierm per in pin quartier Rumänsch Saturich vignius mess a quei cun fundai una nova union, l'ambassada Rumänsch Saturich. L'union ha surtut la fina mira de crear in leug de s'entupada per las rumänschas ed ils rumänschs che staten el mercau gron. L'idea per quei leug seigi d'Anton Bo de l'ambassada, sco indils dus presidents Livio Cattoman tradescia.
2: L'idea de venne casa Rumänsch, quella è bonova. Volevo che c'è un biars autres giù a Vonkenus, noi siamo anche giù per Shabec, che il Teo è venuto via con noi, noi siamo conoscevano, ad fare la proposta di noi siamo la possibile data, io ho la stanza, a cui tocca noi è stato realizzabile, a cui va a mosso in cooperativa, per cui in bimbo da affittà, si c'è per in prezzi che sa se lo mia turicci.
4: Con Teo, maneggia il Teo Schaub, il presidente della cooperativa de Baghigià Centralstross a Turicci. El vuol d'Anton Bumo mettere a disposizione una stanza da s'entupada per l'ambassada. El vuole dare la possibilità alla popolazione rumoncia e la bassa di abitare insieme. Planizzata è una surbaghigiata di varga 150 abitazioni, nuoca ora von tot persone de lunga rumoncia nica hanno in connex col rumonci due abitare.
2: Figlienza, vi appi sempre, qua dat forse in pin vici miezza turici.
4: Col sostegno della cooperativa de Baghigià s'avesse quell'idea ben gletti proprio diventare realtà. La surbaghigiada dovesse essere costruita alla fin il 2030.
1: La Nora Pfister surda d'un quartier rumänsch, ciò che des dire a Turic, e da Turic mudenzo sin Val Rhein. Le spendiculeres de Splüga Tambo survegnan agiut finanziele della Vginencia. La radunanza comunale da Val Rhein o de Ciser Saira de dir un imprasta fit et illimito de 800 mili francs, quels rabs droven le spendiculeres impustüt per pagare l'elettricitet alla Vginencia. Al Toni Poltera rapporta.
5: Quel amprest dat 800.000 francs seja eher ein Signal vers las Vischnankes zis engagen an la Tambo Finanz Infra o Christian Simon, il Präsident Kommunal da Val Rhein, dezen du Monda. Ia tun passo an las Vischnankes de la Region, dec cun gronda majoritat ea per sostenier finanzial manch l'infrastruktur de las pendicularas. Ossa, ins eve da construir quels indrets den Navar. Aver una garanzia da neif sia essenziale per il survivor della spenduculare, che invece muso i zons con avonda neif e deplorablement eriz de vos dos anvins con paca neif. Simon o erdec ci sia ben possibile che als daners ci la vishnanca vege da bung per la elettricitat stopcen an mendercas nir schritz giù. La spenduculare stambo o nudo la stagione passata in deficit dat 1,2 milions francs. Simon, qui è il commembro di consiglio d'administrazione delle spendicolari, o dice in avanti, qui consiglio europeo viene avanti per le lavori operative, in cerca in momento non direttore.
1: Nus restens giuste tals raps, ci ci drova prestaziums publicas in grischum, despudar paer quales in mince cas ercun raps bluats. Qual pretende un'iniziativa cantunella ci desni da lance dots, Berta Caminada is entel comité da qual iniziativa, ella disce per sumes ci nu pendro ver mezz digitels, nu suascenir discriminedes.
6: Mie motivazione de fa quai ei, io lavurel cun lieut, sun terapeuta, allora io leuto più passata, io leuto che forse non mi deve servire con l'auto, ma che siamo buoni intorno col digital, che va a buco. Allora se naturalmente impedire, fonds, io ho del di per di cose, a cui non motivavo mai.
1: L'economia privata non è spartucida da quell'iniziativa. Ad inizianze muoce un an tempo da ramassare almeno 3.000 sottoscriptions. E dunque guardiamo verso sud, a San Bernardino. Lo survegna il restart della destinazione turistica ad una da più forma. L'Ursinca dice con le novità.
7: A San Bernardino diventa la realizzazione di nuovo bogn termal e di un hotel da 5 steiles pli concreta. L'interpresa San Bernardino Swiss Alps da l'investitor Stefano Artioli ha inoltre la domanda da baieggiar per un entir complex turistic a Mezzelvic e nel territorio a Cuforta. Quel doai porgere almain 400 litz, redont la mesadata quels litz ciauz. L'interprendider Artioli vuol uscire a revitalizzare San Bernardino scolieu da vacanzas. Avant 2 ons e mezz aveva il puspe avert il territorio de schisa San Bernardino e da pilura sanescia e modernizescia si interpresa plirs hotels en il vic. Il Grigion vuol modernizzare la pescia, quai 30 rauter con introduzire in attest obbligatorio che mossa che il pesciadras e la pesciadras hanno le inconoscenze necessarie del pesce, quai comunicesse il centun. Oltre da quai, duain pesciadras che s'engagem per il spazio da vivere del pesce survenir rabats sin las taxas da patenta. Las regulazioni adattate resguardiano tanto gli interessi della pesca, sco era la protezione delle aguas e delle popolazioni da pesce, scrive il Cantun. La revisione della legge da pesca cantunale, quella va usa in consultazione e gesse in vigore il plivaut il 2028. La Vishnanka da Grüsch asserà ses quinta l'an passà con cifras neires. Der expenses da bun 11 milions francs e risulta in pitch un guadagn da varcena 30 mili francs. Radunanza comunale aia approvai il quint unanim con 44 gea, scrive la Vishnanka. Las investizions nettes che Grüsch a fac l'an passà monten a bunumain 10 milions francs.
1: Nous gardons une prima volta a Berna, in una cesida fin la session de stet del Parlament federal, su quella gardons in avos più dettagliò in un per minuts. Trent rotre esco ia l'op la trede gevla pensium dall'AVS.
7: La Svizzera alza la taglia sin la plivalur per gidare a finanziare la tredicavla renta dall'AVS. Uscia, cresce la taglia sin la plivalur per 0,4% sin 8,5%. La tariffa per la hotelleria cresce per 0,2%. Es claus dall'augment en raub dal mincedisch co victualias e medicaments. La proposta da confinanziare la renta con auzare la contribuzione dalla paia per 0,2% quella è giut maisa, so entri il NAD al Cusel Nazional. Uscia è finanziata radunt in 1 miliarda dalle almeno 4 miliardas francs che la tredicavla AVS vign a custar. Uscia vign il fondo dell'AVS a stuair compensare la differenza in finchi in asciliazione complessiva e sin maisa. La votazione all'urna vign ciunsch ad essere il novembre che vign. Era da liberare il Parlament l'abandon dall'energia atomara, pia che il Pievel votesse davart l'iniziativa e la contraproposta del Cusel federal che volen omaduas possibilità da vaeggiare nuove ovras atomaras in Svizzera. E già avant questa decisione a cominciare il combat da votazione. In alleanza Sanestra Verda, con sostegn dal Center, vien a combattere il proiect. Uscia surpassian ils aderents la decisione del Pievel d'extrar dall'energia atomara, di la co-presidente della Partita Socialdemocratica Mantea Maier. I saia da schlargiar la produzione d'energia regenerabla, sco decidi dalle cesuras. Il Cusel federal vuol combattere meglio la lavur naira, lavur illegale, per cui planisce el da schlargiar la collaborazione delle autorità da controllo cantunales ed ils registers da commerci, scussion e concurs. Concret wollen las autoritats survenir il dretg d'invista en el sistem d'informaziun federal d'admissiun al traffic. Der controllas da firmas, sco per exempel sin plazals, doai quai gidara controllar l'identitat de lavureras e lavurers

0: Un guardenzo a se scuccis la situazione del traffic e sulla prognosi dall'ora.
1: La meteo.
2: E nel decorso del suo intermezzo compare una dina da plinivels e quals portano tutta la nostra regione uradis ed incins urizis. I resta però fece ciaut con fino a 34 gradi a Quira, 31 gradi a Lyon, 30 gradi a Scuol e 24 gradi a Schlerigna. La fintemna continua a quai con Blair Sulel, consonte nel grigion dal sit poi venir Blech, Ciaela, e le cialiras restano però con fino a 25 gradi a Samedan, 30 gradi a Scuol e 34 gradi a Quira.
1: Vias e traffic.
2: Attenzione sin l'autostrada a 13, direzione Quira, Terzitzers e si da quintar con obiects in via. E sin las vias ad ed entorn lai e si da quintar con disturbis dal traffic da Ventadoz fin e con Dumengia, la ragion è in occurrenza da mountain bike.
0: Mustier va al Parlament refusò un credit de 1,1 milions francs per sanir la plaza de glaccia artificiale dal Center Fontauna. Qualois ne criticò, abitants em lanciò un'iniziativa per salvare la plaza. In frequor temp sono gli desinsemble 200 sottoscriptions, necessarias fissin stedes 150. Ose ven decisa l'urna, al Parlament de Mustier resta per sia posizium e la raccomanda de mettere in tunna. La Gianna Maria Cantieni rapporta.
3: Is costs de 1,1 milions francs per la sanazione di sglaccia artificial, ed is costs de gestione annuals de 100 mili francs, seggen in nina relazione con la periode che imposi duvrar la pattinera. Di la presidente di Conseil de Vishnanka, Teres Burigadola. Per quai, resta il Parlamento Tirina raccomanda alla popolazione di refusare l'iniziativa. Ma è sedifici importante che la popolazione vegi os la possibilità di prendere quella decisione.
4: La decisione del Conseil de Vishnanka è definitivamente buona, che pi fa incontro al Piebel, ma poi al Parlamento rappresenta halt als differenze meinis, chi da si dire è il Piebel de Mustè.
3: Da fare una prognosi si detti in eani in na segi gref, ma...
4: Egal cioè il risultato che vengono, quel risultato è l'uligiont per le istanze politiche e quel risultato vengono intorno.
3: La suprastanza comunale aveva contraria al Parlamento raccomandò di sostenere l'iniziativa. Clemens Berter, della suprastanza comunale, che era presidente della Commissione de Managi Center Fontauna, maneggia...
5: Io sono in questa neanche stessa che il Parlamento Comunale ha preso la posizione perché la davosa gara è venuta in giù di no. Quello che io sono positivo è che l'iniziativa viene a venire al Pievel, all'uso al sovrano decider, si vuole un glaccio, non può. Dall'altro non ha neanche dato giusto la raccomandazione di rifusare, ma il singolo vicino sa lo decide se c'è che vuole decidere.
3: Con qualche iniziante seggiamo in insieme da Vines McCourtines con Schibler sottoscriptions.
5: Io sono stato detto in Gie, ed io fossi naturalmente contento perché lui siamo immediatamente in della sanazione. Caso contrario, sarò metto anche venire di differenza onze, anche dati in sleggezione perché la vicina che mi stia alta, un altro progetto, io suppongo che dati in Gie, se che ti ho, che dati nasce, quando il prossimo onze al buclaccio.
3: La fin finale decide quelle quelles de Mustier. La votazione all'urna e is dudes de Fenedur.
0: La Gianna Maria Cantieni surda l'iniziativa per salvare il glaccio artificiale dal Center Fontauna a Mustier. E dal glaccio Mustier in zosa talas cialors in Cesa Federale. Las ultimas tre semnes della sessione de stet del Parlament Federale ed un perem su io durante la sessione na per vide la temperatura ma er per vide els affairs. La sessione si da fin 8 ans mesdì sul affairs decis godenzo sin a vos con nostra corrispondente in Cesa Federale Fabia Caduff. Fabia, al cominciamento della sessione va dit che il Parlamento voglia mettere su a tet due affairs grands, l'iniziativa del blackout e la finanziazione della tredicevla pensione dell'AVS. E quello riuscia?
6: Que anni fat però, hui, ja dat debattas vaira intensives fin l'ultim moment in ciosa.
0: Comencens con l'iniziativa del blackout.
6: Eiter quella, vaia in sé per la domanda dessen noves overs a tomaras

0: per nir fabricadas o na, il Cussagl federal ha fatto una contraproposta all'iniziativa cul istes intent e in sede era la discussione lura intorno a quella contraproposta. Osa al Cussagl del Stadis decis si nulaina darciò la possibilità per nuove ovras a Tomaras, il Cussagl nazional ha sinque però dit stop, nulaina savair de più details quant c'è que quest'es lura. L'affare lura darciò in del Cussagl del Stadis quella dit nu resta internossa decisione e lura es der ciò stat il Cussagl nazionale ander via. E voilà, questa volta al eir dit nu giaina quella via col Cussagl del Stadis, ma qued era sciarsischem. Vosa ces capita, de volas culisses sa eir fatsch quic. Il politiker de Genevra, Daniel Sormani, politisesce pel Mouvement Citoyen Genovois, el tuaccia ter la fraktion del Parti Popular Schwitzer ed el ha dit in la televisione da RTS ciò c'è un squitch co cel a survenir sur tuot evne da sia agena fraktion da midar idea nu sia acceptabel. Qua es i una pruna da volas culisses per midar la decisione ed il squitch ha nu effetto c'è c'è finalmanc an trais midar idea e la votazione es sciarsisch ma chipada ent il sci un sci per l'opzion da fabriciar novas ovras a Tomaras. Un referendum es per ogni annuncia o se c'è il plet final a al sovran all'urna.
1: O se savens ci ci desmana giocola su yours ci nu even dalla temperatura. O che don per ciò scotchens erta la discussione per l'AVS.
0: Sì, per la finanziazione della tredje javla renta dell'AVS che il sovran veva accepta a er dat piuttosto un marathon sco un sprint. Ils duas cusals non sun nüts de peruna o se ci des nü ad una conferenza d'intermediazione. Il Cussagl nazionale leva finanziar quella unica sur l'imposta de plus valur, intanto il Cussagl dels Stadis leva finanziar la renta supplementare tant sur l'imposta de plus valur, ma er condozar l'import ci ventret giù dalle speies. Bun, la conferenza d'intermediazione allora proponu la via del Cussagl dels Stadis, quella allora approva quella. Però il Cussagl nazionale ha dit na ad una parte della proposta nempe cels percients ci ventret giù dalle Peia dessen er nir dozat. So scetcha uessa, wenn una part della treda javla finanziada sur l'imposta sün plü valur vuol dir, tuat nun esamo finanzia.
1: Tuna da d'una session con un per surprises e qual ho finiozzi in bonura, l'olcus al nazionel mi do idea e las votazions finales, curses nia vujo sur dall'iniziativa per fös artificiels.
0: Hai quas propi fitch rar chels cusals müden idee ilas votazions finales ed es nempe pütöst üna roba formala. Ma appunto, quisce bonura capita intant che in se anni durant la debatta accepta una contraproposta all'iniziativa contra fös artificials anni vossa sbütta la contraproposta o se c'è l'iniziativa ven senza contraproposta all'urna. La contraproposta ves previs de scomandar becerts fös artificials intant l'iniziativa vuol scomandar tutte sorts fös artificials. Il Cussagls refusen er l'iniziativa, però er qui all'ultim plet al sovrana l'urna.
1: La Fabia Caduff ci ha rapportato per noi le ultime tre sessioni della sessione del Stato del Parlamento federale ci desidera fino a mezzodì. Il Parlamento va ora in una lunga pausa del Stato. La prossima sessione comincia più di ciò il 14 settembre. Vos vais odi al magazin dalles Dudesch, responsable pel contenia es Livon Simon. L'ursin Cadiche omis ensemble presentò les novitets. Mia nom Tobia Faller. A la mezza vo quen avent co cul Elias Zuzeus e les gratulaziums. In avent un bum appetit e ste ben.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now. Starship, questo è RTR, las 12:30.
1: RTR. Las gratulazioni.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Non lanciano oggi feste d'anniversario per almeno 5 giubilari e giubilars. E dan l'ora libera l'emissione per vostre gratulazioni al telefono e via WhatsApp. Tanto tutte le giubilari e giubilari menzionate, tranne la sorte, la busta per 2 buoni per il buon in giardino a scuola, che alla fine dell'emissione c'è la lasciare ossa, libera, la festa auditiva. Mes nom, Elias Tuzeos. La prima gratulazione è una che ci ha fatto tutto un po' mai. Questa è la più lunga gratulazione che ho visto in mia carriera da moderazione RTR. Questo piccolo preavviso, ma quando fa noi, noi siamo clear, fa un possibile tutto. E lei non sa dedicare questa gratulazione a Paulina de Rungs de Dardincia, a 65 anni, un po' in pazienza con l'aria. Questo è un testo un po' più lungo, ma per la paia formulare con grande premura. Cara donna, mamma, sire e tata. Genial! Oggi c'è questo festival di 61 anniversari. Si sono tutti i giovani da più non ufficialmente pensionati, ma non tutti sapevano che pensionata è il pupì. Tio cor lavora mince divina von con la medema premura e carezza per noi tutti e per tutti che hanno il cleggio da far parte di tia vita. Se non smirai nozze a voi in tio viadi della vita, non vesai nos bumo in di della scienza, non vesai una persona tutta straordinaria che implaniu nostra vita con carezza, forza, pazienza e bien umore. Scodona è stata la grande mur, il rifugio se gira la persona con la quale a mince momento è diventato pli bials. Con taia nel bials moments veni a un pli bials ed il temps difficile pli levs da purtà. Scomuma sti bumo educau nus, ma bene da musau c'è che carezia, respect e solidarietà montan propi. Tieres ed aisa un dina, cheu con us dovrain tai, e quai con in orelia aviarta in bien plaet e braccia aviarta. Ti es accompagnau nus sin nosas vias, era quellas da lumpazzi, as consolau cura quai che quai era necessari e as adina cartio in nus, scizun cura che nus setz avessan savio dubita. Scosira e mumma da famiglia as ti adina beneventau mai con in cora viert. Con tia cordialità, generosa date, tia maniera singolare, esti bumo in sira da daurmo bainer in fec buon amici. Ti es in ver sostegne parte importante da nostra famiglia. E scottata, esti semplicemente la melra del mondo. Per tio beati moreno, esti a dina temps e va bu da tai bu. Sai gi quai per in storia, per in ricomunabel, per in pin secretni, per in bien gentà comunabel, con tai diventa mince moment in avventura ed in regordiance che resta per adina. Naturalmein, la nosera menzionà in de tes pli grands hobbies il campadi e l'Italia. Ne gina ves cartiu, mo tia savon in perons comprau una roulotte al lago di Como e gaudas quais con ne gina auter. Con tai, sa ne gin propi co il retorno ai previus. In per dies diventen duas jamnas diventen in Mainz e mince tona vainos il sentiment che bella Italia sai già diventata tia seconda patria. Se nas telefonai ne domandai nu che ti eis, lo savain già ordavon la risposta «Naturalmente bella Italia sono al lago». Ma c'è duain far, con il sole italiano, il buons gelatis, il bien caffè, la pizza, la pasta e quai charme italian, eis è buda schmarveglia. Cara Paulina, oggi non si ti da tutto cor grazie mille. Grazie per tutto che ti has fatto e fai una dina per nus. Grazie per mince cussal, mince sostegno e tutta la carezza che ti has partito con nus. Grazie per tias risadas, tia forza, tia pazienza e per tutto quel spins e grandi scazzis che ti has regalato al mince di e che hanno enrichito la nostra vita. Ti es il cuore e motore della nostra famiglia, ti tens nos insieme, das a nos forza, regordas a nos adina, c'è che il pli importante, c'è che hai il pli importante in la vita. Nagin pleit, hai grande wunde per descriver, c'è che ti montas per nos, per te si sonto ciunav l'anniversari, givijainus a ti de tut cor buona sanadat, contentientia, allegria e biabia als moments, con tia famiglia e tot quals che tai d'antir. Gauda mincia di bia allegria e duai gesera ti veni circumdada de quella carezza che ti es regalao nus durante tia vita intira. Nos essen mega lors de tai e ingraziaivals per tut e nus avain tai mega giga fech bugen. Oz fa già in fiasta e viva, sin e cun tai, nus as c'hai nam bu tradi mo, se c'hai a esegir, uon niente Italia. Quai già vision tio John, tio fil Silvio e Prisca e del Beadi Moreno, schera tio fil Pascal, e quella musica, quella è stu decleta ora. Per Paulina De Rungs da Dardinci a 65 ons, total boon con la mia banda, suona il rock, Laura Pausini.

La mia banda suona il rock, Laura Pausini de Di Chals e Santi Cinciavel de Paulina de Rungs de Dardin. A Sedrun sta Josi Wies, ci ha 80 ans, e de ciascun de quisdi special, va in accettare la posta RTR al seguente plez. Car Josi, bab e tat, de cor gratulai nos ozza ti sentiu 80 avel natalezi. Nos tots gevigiai na ti vina von buona sanadat, bia contentiance e plage. Ti entira famiglia se allegra da festival quai grandius di con te, in viva sin te, e non se allegrai nans in biars e bials ons con te. Ti aduna Irma con Mac, Sandro, Andrea e Katrin e tot ils beatis. A tanta ons Josi Wies da Sedrun ven celebra s'ingevus della famiglia con Daddy Cool, Bonnie M. She's crazy like a fool.

Il Daddy Cool, ci vengo a menzionare, sarà probabile il Josi Vis da Sedrunci a 80 per il e si è divisato la canzone con l'ora delle gratulazioni. Per 80 avle di quest'anno fanno un sil di 4 anni, un 84 anni per Antonia Albin Bischulm, ci sta il puntreis a Mustè. Cara Antonia, sil 84 avle di una scienza, gratulain e divisano una buona sanadate con tantienza. Vos godis ad essere in combra, ma cura che vais la pussava la dat, giugais vos bugent trocas. Las visetas da vossa famiglia e del temps che passentais tutti insieme godis ed apprezzais vos zum fitch. Car Antonia, nos divigiaina vos oz in bidi de fiasta cum bialas entupadas, buns discurs e moments plein plagé. Cordial salits de concussadens personal in meina casa, de la puntrais a mustè. Per Antonia Albin Bischulm, che ha 84 anni, è stato divisato Vater Unser, Hanne Haller, non divisato tutto il buono.

Vater Unser, Hanne Haller, cantà per Antonio Albin Bisculm, ci ha tanti quanti ronzi sta il appuntreis a Musti. A Schanf sta la giubilare Magdalena Stecher, ci ha 87 ans, als di Schnuff de Jün. Ed per Magdalena Stecher, weine su nim per Belz Plätz la posta RTR. Ciara mamma, da tot corat gratulesche per tes anniversari, e speresch ce aias in bellischem dioz, cum blers telefons, e forse per fin visitas ci venien a gratular. Ciara mamma, e ce vischin pustützan da, fortuna, contentezza e bleras belles ures, il nov on de vita, e ce possan faremo blers bels viadis in belles barches in differentes regions. Ciara salutz ed una branclada d'anniversari, tia figlia Maia e tia biadia Lea Selina. E la musica, quella da Crash Lunch, alla tanti sette da Magdalena Stecher da Schanf, Los del Rio, che scuola Macarena.

0: Salva el cor. El cor mi dau Zurawa, ce vain do di, pel 91 navel de Alois de Rungs, ci sta a Zurkasti, also ci des de Zurkasti, ci sta a vela il de casa, val Lumnezia. Las 12.56 esa, erte laivet culura de las gratulaziuns, ed osa, vain amo, avance jan via pels gevus spontans, als ce no d'ascein verer in avo, nempe la cupina de questa bunura, quella a Livia Foffa può dire regalar.
1: Io gratulisco alla cara Vanessa Schmidt di Pratval e la ho 33 anni. Ad ella mia figliola, ad io les divisa ad ella in BD, tot bien sin etelezi, e ben grazia ad ella per tutto quel che la fa per noi.
0: Usce la Corina Manec de Mustecia gratulà pel 33 avel a sia figliola. Alla Vanessa Schmetti sta a Pradval, in Clea tramitano con gust con la cupina con imperducerias.
2: RTL Unic e simpatic.
0: Ed ossa è arrivata l'ora per gratulare a mondo spontaneo. Vai a Dudin Cun, c'è anniversari. Levet gratulare live, telefonai 0800 20 25 30. O forza vai a finire sin vostra lista in Cun. All'istess, 0800 20 25 30 con giavus da musica.

0: Dana con Blind Side di des Luna qua pro RTR. In luna delle gratulazioni si ingioccia tutte le giubilare e tutte le giubilare entrano in la concorrenza per due buoni per il buon in giardino. Usce er una persona che va in due fin già e c'è Durino Samonia per la giubilare Paulina De Rungs, va in preletta avanti una bella e lunga gratulazione. E dossa è arrivato il telefono della sor della giubilare, la Teresa Livers de Braille.
1: Buonasera,
0: buonasera.
1: Also, jeu ves bugen gratulau a moja sora, a zvar ves vaš grep morti če pao. So, bien sin tes di son te čul, jeu les in gracia a ti per to te sustegn, ke al se dine dau a tot, je buge dine stau sempel, en qualga ves es vors era sette trovau il sustegn. Ties a si speciala a diel je vigel in a biala fiasta, e se ti fosse sots propi gude a sta pupernatai, Alles il Ginus vini in Sigir, proximo mein a fein Vive con toi in Semen, cara Sora, io sempre mein Biki dat toi.
0: E quest gewürz, quest vini accompagnat con in toc musica tot special?
1: Ja, quest toc musica la nana muscoli con baisse rosa nausa ten, a quai a ella conosciamo ma a Dina te clau.
0: Ok, allora lasciamo rivivere un po' quel momento. Vai se Rosen aus Athen, Nana Moscuri, pel 65 da Paulina De Rungs de Dardin ci para da d'esser con c'è Nodudin una donna fit speciale.
1: Grazie, Cesella.
0: Donna Teresa, grazie per il telefono di una bella fin d'efna.
1: Grazie a lei, tu c'è, tocco in un'altra
0: gara. Sì, grazie. Adio.

0: Weiss e Rosen aus Athen, Nana Muscuri, du di per Paulina de Rungsi, no vai giusto. Un buon giubilare, un buon gratulant per la giubilare, Paulina de Rungsi. Al telefono è Isidor Vincenz de Falera. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Con c'è plez, gratulaina?
1: Io l'esti vigiala Paulina, tu bien, buona sanità, la giambia forza, bina vonci con la giù, e tu bien per l'intera famiglia.
0: Ha un'idea se la Paulina è quella che fa grandi feste?
1: Io sai un po' che girati, ma io credo che non vengono bene a fare, non si sono di giù. Ella è in giù l'Italia, che io se vuoi vedere nessuno.
0: Preciso.
1: Per cui oggi faccio una canzone in un tocco in auto a boh italiano.
0: La società di musica Falera col Fuchsgraben Polka.
1: Che bene.
0: Sarà Isidoro, una bella fin d'efna e grazie per il telefono.
1: Ja, som jag inte men. Grazie,
0: grazie, letto bien.

0: da davinars, si può dire?
1: Hai. Di quell'on de la moto tutto il muo la casa.
0: C'è della colon?
1: Quell'on de la la muaglia na de la nantia d'au.
0: Aha.
1: Quindi,
0: ma e dosta qui di oz, c'è farà il Gian Andri?
1: Ma qua ne sai. Farà, ne sa fatto lavoro, ne sa.
0: E l'impaio non ci fa festa, no?
1: No, se l'ha la dette compagnia, non viene da na.
0: Ma el sta a Waldkirch, quando so viene la moscola?
1: No, no, c'è un trazio a Manchester, un trazio a Ramos, e là vanno in Cemona, e qua viene il vai a Blair con la famiglia.
0: Ah, flott, ok.
1: Dove al dotto, no?
0: Ok.
1: Questa è la nostra scuola.
0: E la musica, quella è sempre dedicata a quel agio lì?
1: Sì.
0: Mia montagna, da mia.
1: Hai.
0: Per 44 aval del Gian Andri.
1: Allora, adesso ci vediamo tutto questo, c'è un altro compleanno, un bel dì, e tutto il buon innova.
0: Qua è flott. Donna Anna Della, è una bella fin d'efna, ha?
1: Stefano, grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Mia Montagna, cantada mia per Gian Andri. Tonas de Schuol, oriunda mainch, o de Valzot, wenn du dir staus a Waldkirche aus 44 ans. Al telefon ossa una ulteriore gratulante per la Paulina de Rungs de Dardin. Nena Caduff, allegra!
1: Hallo, ciao Elias, cara Paulina. Io gratulisco a te da tutto cor, sentivo che sono tutti un avalon della scienza. Dio, un grazie a te per tutto, che ti hai fatto per me, per mia famiglia. E io vi giuro a te, cara famiglia, mo in mia. Gaudo te oggi con te scarto, in grande ospaghi e in casa lì. Da druc, nena.
0: Sorry. Gin Problem, è surpillo in quel momento, also plets, plets fitch bells, plets fitch sinceres.
1: La faccia di don Jesus causas, per nus causas che insegna anche per Gabuc.
0: La Paulina de Rungs, da Dardin, hai no un giudio osso proprio, cioè, e pare di essere una donna con un grand dono, di un grand cor, e qua è sdoda e qua. Donna Nena, vuole essere mo aggiungere altro o hai una fare la musica?
1: O se scendo lì la musica, io ho già visto semplicemente che la souvenir una volta tutto quello che la dà, per gli
0: altri. Qua è un flotto, qua è fine, plazzare niente, c'è Sancia Maria già visto da te a Friclais per Paulina de Rungs de Dardin. Donna Nena, una bella fin d'efna, tutto il buono e grazie per il telefono.
1: Io ho grazie, letto un figlio, una via di una bella fin d'efna.
0: Grazie, addio.
1: Ciao.

0: Sonja Maria, Theophil Kleis, Weiner Dudiper, Paulina Derungs. Da Dardin, ja, 65 Jahre, in einer ein paar dominat, ma la donna para da davair marità quest ja vus e davanti conclude in quest'ora la na plermo als messaggi su WhatsApp ci sono arrivati.
1: Per vos
0: con vos per trais jubilaras e jubilars vana suniemo WhatsApps al prim per Clotilda Tenner Schnotz da Segnas. Ciao a tanti seasons. Cordial mein gratulainus a ti sinti udida na scienze. Dvijaino rovan tut buona sanadade che ti possies an gude biar sons. Tio carezzao iert. Sperant che ti survenias bia visette se che la peta gusti oz spezial mein buona. Con quel salitz, con quel spleitz, sali dai nus dai dvijaino na bia la fiasta. Tio umbateste con il fel Gianni del fel Armin con Prisca. En grazie al fece car salitz da Reichenburg. L'ora va in gratulazione per Vendelin Tour, cordiale gratulazione al Vendelin Tour, sinzi o 64 ave natalizi. Tut bien e buona sanadate, den grazie al fetch per tutto che ti fas per nus, in bidi de fiasta già vige tia famiglia e tia cara Lia. E der oz anniversari a Walter Tour, cordiale gratulazione a Walter Tour, si son benedetti sil navonta val di de nascienche, as già vige una del. Tut bien. In bidi de fiaste senza vese da maun la maisera e la maisera d'onda, car salitz dell'intera compagnia. Ed os esa bot lune vanci cinch. Totles gratulazions, li stess formular, telefon o WhatsApp sono sa anti mia trocla. Pro jubilar un zettel, qua es clair. Ed os traino la sort, cici gudogna als dus bons pel bon in giardina scuola. Clotilda Tenner Schnotz, ci va in giusta gratulata segnas per 86 avel se vien dus bons per bon in giardina scuol no ans annunziain per l'adressa ci vien bler per giair culs bons e l'ein tor cust moment per gratulare alles jubilaras als jubilars dels 19 de jun d'accord ed in nom dell'intera squadra RTR tot il buon vo Charles Jubilars speranza es questa ora per vo compatibile per vos plans, per vos festes ed es bella ora, ma clair, ed es erciot speranza potevet vo fare il melder or de quest tempo, questa ora speranza potevet vo passantar belles festes in la meldra compagnia con le più belle surprises als melder strats ed als più flots vivas. In viva sind wo tot el bun kun sanda e kun contentezza. Las gratulazions da scoduna er via rtr.ch da terlar, kun tot las infos co-gratular, mes nom Elias Tuzeos ed isch grazie fitsch per l'attenzion e alla prossima.
1: RTR, las gratulazions. Suenter mes di da RTR. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop. Mess insieme da nos redaktur de musica, Dominique Pole.

0: radio.
1: Mia lingua.
0: RTR.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Cussel federal mette in autra lingia l'armada. En il center e la defensiun era incontro novas schmanaccias. Ed il Cussel federal lancescia la debatta per in scumont da simbols extremistics sco crux a crux. Quels temas da questura, gli las duas. E per vus al microfone Ursin Cadisch. Buonasera. Il Cussel federal vuol mettere auter en lingia l'armada. In general, giaia per la defensione contro schmanaccias ibridas, comprai cyberattaccias ed attaccias in distanza. Tenor il consigliere federal Martin Fischer dovri quai perché l'armada potesse difendere la popolazione svizzera, gist in vista alla situazione globale attuale. Qua tras dovri in nova concepzione, adattazione in l'organizzazione e midadas per la planizzazione dell'armazione. Per esempio, viene ridotto il numero di offiziers del Stab e fin il 2028 vuole il Cussel federale aver formato in un primo battaglione di drones, quai sia il COC per l'introduzione di sistemi senza personale. Soprattutto sia da se concentrarsi in la defensione in l'area ed in contro drones. Il Parlament svizzer ha deciso se va in scomandar da mostrare simboli nazionalsozialistici con la Cruce Cruz in la pubblicità. Il Cussel federal ha deliberato sia proposta per mauns dal Parlament. Tenor letz è in tal scumont urgent per qualche detti ad ina da pli incidenz antisemitix. Cicche contrafal scumont doi survenire una multa da 200 francs. Exceptions dal Schumont doin esser certs Codes da Ziffres, sco per exempel la Ziffra 88 che stat per Heil Hitler, quai e mincia cas per il moment. Pli tard prevese il Cussel federal da schlergiar la legge speciale sin ulteriurs simbols extremistics. Ci che fa diever da prestazions publicas en il Grischun, doi pudair paiar quellas cun da Ners Blutz. Quai pretenda l'iniziativa cantonala per pagaments da prestazions publicas cun Daners Blutz che venida lanciada oz. Tenor Berta Caminada, che fa parte del comitè d'iniziativa, na dafcien ins bec discriminar persunas che na pon bec duvrar mezz digitals una vegnan bec frida cun quels. Per tociadas fissan tut las prestazions del stadio, dal servec da tiers del stadi, sco la posta, per cadis ubain era toilettas publicas. Els iniziants han us in on temp per ramassar las 3.000 sottoscriptions necessarias. A San Bernardino daventa la realizzazione di nov bony termal ed in hotel da 5 steiles pli e pli concreta. L'interpresa San Bernardino Swiss Alps dall'investider Stefano Artioli ha inoltre la domanda da baieggiar per in antir complex turistic a Metzelvice nel territorio a Cuforta. Quel duai porger almain 400 litz, radunt la mesadà da quels litz ciauz. L'interprendider Artioli vuol uscì a revitalizzar San Bernardino scolieu da vacanzas. Avant 2 mezza aveva il puspe avert il territorio de Schis e da pilura sanescia e modernisescia si interpresa plirs hotels en il vic.
0: La meteo.
1: En il decurs del suo intermezzo compar una dina da pli nivels e quels portan tutta una regione uradis ed incins urizis. I resta fec ciaut con fine a 34 gradi a Quira, tentin gradi a Lion, 30 gradi a Scuol e 24 gradi a Schlerigna. La fin demna continuescia con bler su lei, con sunten il grigion dal sit poi venir in zig blec ciaela. Las celiras restan però in avant con fine a 25 gradi a Samedan, 30 gradi a Scuol e 34 gradi a Quira.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi ta RTR.
3: Just another manic Monday.
2: Concepto verts.
3: What a day to blame it.
2: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
2: E hits. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica ed è

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Cussegl federal mette in autra lingia l'armada. En il center e la defensiun eran contro novas schmanaccias. Ed il Cussegl federal lancescia la debatta per in scumonda simbols extremistics, sco cruz de cruz. Quels temas da quest'ora, gliel'es trais, e per vos il microfono e ursin cadis. Buonasera. Il Cussegl federal vuol mettere auter in lingia l'armada. In general, giaia per la defensione contro schmanaccias ibridas, comprai cyberattaccias ed attaccias in distanza. Tenor il Cusseglier federal Martin Fischer dovra quai perché l'armada pudesse defender la popolazione svizzera, gist in vista alla situazione globale attuale. Quatras dovre in una nuova concepzione, adattazione in l'organizzazione e midadas della planizzazione dell'armazione. Per esempio, vin reduzi il numero di offizieri del Stab. E fin il 2028 vuole il Cussegl federal aver formato in un prim battaglione di drones, quai saia il COC per l'introduzione di sistemi senza personal. Zotot saia da se concentrarsi in la defensione in l'aria ed incontro drones, aginum. Il Parlament svizzero sta decidere se vain scomandare da mossar simbols nazionalsozialistics, scuola Cruja Cruz, in la pubblicità. Il Cussegl federal ha deliberato sia proposta per mauns dal Parlament. Tenor letz è in tal scumond urgent per qualche detia adina da pli incidenz antisemitics. Ci che contra fal scumond vai survenir una multa da 200 francs. Exceptions dal scumond vain esser certs codes da cifres, sco per esempio la cifra 88, che è stat per Heil Hitler. Quai è mince cas per il moment. Pli tard prevese il Cussegl federal da schlargiar la legge speciale sin ulteriur simbols extremistics. Cica fa diever de prestaziuns publicas en il Grischun, duai pudair paiar quellas cun daners blots. Quai pretenda l'iniciativa cantunala per paiaments de prestaziuns publicas cun daners blots, che venida lanciada oz. Tenor Berta Caminada, che fa parte al comitè d'iniziativa, na dascien ins bec discriminar persunas che na pon bec duvrar mezz digitals una vegna bec frida con quels. Per tociadas fissen tut las prestaziuns dal stadi u dal servec da tiers dal stadi, scola posta, per cadi su bainera toalettas publicas. Ils inizians anus in on temp per ramassar las 3.000 sottoscriptions necessarias. L'Associazione d'Ospitals Neuchâtel ha prendi mesires contra adunt 20 persunas employadas, quai per essersi exprimidas da moda inadattada, quai conferma il presidente del Cussegl d'Administrazione Philippe Eckert alla televisione svizzera francese RTS. Per questas mesires se tractia per part da discurs, per part però era da relasciadas. En in rapport extern avevan radunt 100 persunas dal sektur d'operazion dals hospitals a Neuchâtel discurrid in clima de lavur engrefgiant, pesant ed era malsanadaivel. Per part, era veni discurrida molesta sexuala. Tenor il president a l'associazion già introduzì in program d'accompagnament e support per in clima quiet e respectus, era in salas d'operazion.
0: La meteo.
2: In il decurs del suo intermesdì compare una dina puspe nivels e quels portan tutta una regione uradis ed incins urizis. I vin resta fec ciaut con fino a 34 grazie a Quira, 30 grazie a Lyon, 30 grazie a Scuol e 24 grazie a Schlarigna. La fin demna continuesce a cumplir su lei il consunto nel grigion dal sit, poi venir blec, cia e la. Las cialiras restam però con fino a 25 grazie a Sameden, 30 grazie a Scuol e 34 grazie a Quira.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun scuveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Simper Verd, Sur il Hit, Finter la Scovrida. RTR. Uscivaria, Scolavitta.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Cussegl federal vuol reglar l'avenir del status S per persunas ucranaisas e tramette in consultazione plir scenaris. Ed il Cussegl federal mette in autra lingia l'armada en il center e la defensione era un contro novas schmanaccias. Quals temas da quest'ora, gli è las 4 e per vos il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. Il Cussegl federal evaluesce plir scenaris co continuar con il status da protezione S per persunas ucranaisas. En discussion en actualmein trai scenaris de base: prolungar il status S u schliar el en cas d'armistizi u extrar dal status S si il conflict continuescia. Questas variantas altramess en consultazion. So enter la consultazion vuol il Cussegl federal decider anc questa stat da vart l'avenir dal status special. Schil Cussegl federal na schliebec il status S transitori gai for cinchons, lura andes chantuns da dar a las personas pertuciadas in a Lubiancia da dimora. Il scumbaz actual su enter la taccia russa sin l'Ucraina dura nussa passa 4 ons. Il Cussegl federal vuol metter auter en lingia all'armada. En general, giaia per la defensiun contra schmanaccias ibridas, comprais cyberattaccias, ed attaccias in distanza. Tenor il consigliere federale Martin Fischer dovre quai perché l'armada pudesse defender la popolazione svizzera gist en vista alla situazione globale attuale. Qua tras dovre una nuova concepzione, adattazions en l'organizzazione e midadas per la planizzazione della armazione. Per esempio, vin reduzi il numero d'officiers dal stab. E fin il 2028 vuole il Cussegl federal avair formai in un prim battaglione de drones. Qua sai il COC per l'introduzione de sistemi senza personal. Zurtut sei das a concentrarsi in la defensione en l'aria ed in contra drones. Il Parlament svizzera de decider se va in scomandar da mossar simbols nazionalsozialistics sco la Cruja Crucis en la publicitat. Il Cussegl federal delibera sia proposta per mauns del Parlament. Tenor letz è in tal scumont urgent per qualche detia adina da pli incidents antisemitics. Cicche contra fal scumont duai survenir na multa da 200 francs. Exceptions als Kommand waren es certs Codes der Ziffern, sco per exempel das Ziffra 88 gestat per Heil Hitler, quae mince cas per il Mumen. Plitard prevese il Cussegl federal da schlargiar la legge speciale sin ulteriurs Symbols extremistics. Cicche fadiever da prestations publicas en il Grigiund wai pudair paiar quellas cundaners bluts. Quae pretende l'iniziativa cantunala per pagaments da prestations publicas cundaners bluts, che venida lanciada oz. Tenor Berta Caminada, che fa parte del comitè d'iniziativa, ne dascien ins bec discriminar persunas che ne pon bec duvrar mezz digitals una vegnan bec frida con quels. Per tociadas fissan tut las prestazions dal stadi o dal servets da tiers dal stadi, scola posta, parcadi, subain era toalettas publicas. Ils inizianza no sino un temp per ramassar las 3.000 sottoscriptions necessarias.
0: La meteo.
1: Il suenter mesgi compare Nadina Puspe in Nivels, era da pli Nivels e quals portan tutta la regione Uradis ed incins Urizis. I resta però ciaut con fino a 34 gradi a Quera, Tentin grazie a Lion, 30 gradi a Scual e 24 gradi a Schlarigna. La fintemna continuesci con Blair Sulel, consunten il grigion dal sit, poi venir in zic plec ciaila. Las cialiras restan però con fino a 25 gradi a Samedan, 30 gradi a Scual e 34 gradi a Quera.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Musica Berlin Scadin. Per Tai. Per Mai. Simplemein per tutti.

Pel campionat mundial hai nu domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, i da fata, experts dalla meteo. I c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai ni sapiens a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I colret tipi d'un pa fortuna gudognaut un tricò da nossa nazionale con le sottoscriptions da totes io aders. Forza gudogna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudognaut.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Il direttore della difesa Martin Pfister vuol fabbricare intorno l'armée de Svizzera con più posti ufficiali de Stab e de più capacità de drones. Il direttore della migrazione Beat Jans vuol prolungare il stato di protezione S per i membri dell'Ucraina.
2: Heute müssen wir feststellen, der Krieg dauert an seit 1576 Tagen und Frieden ist nicht in Sicht.
1: Nuso dinslas propostas zur Kusal Federelo tramisots in Konsultation. Surprise per les balapeistes del Team Sur Selva. Elles beim Viertel Pass dalla Terza in Segunda Liga.
3: Also in Bremen, schon die, okay, wir sind sehr, wir haben ja die Realität, und ja, insomma.
1: Scuccia questa nia quella sorpresa udins vers la fin dalle mission. Ed a proprio sorpresa, a Turic des quedere un spazi da viver per un mems ci discorren romensch, nus udins ci ce quello significa. Al microfono si accompagna il Tobia Faler, ci avvisi un interessante magazzin su queste ondas. Il Cusai Federal vuol augmentare l'abilità de difesa dell'armée de Svizzera e drizzerore alle sue minacces modernes. Il direttore de difesa Martin Pfister ha declarò a Berna scuccia quello des funzionir. Per se la situazione de sicurezza in Svizzera es peggioresce, stoppia l'armée de nir più ferma.
4: Die wahrscheinlichsten Bedrohungen sind hybride Bedrohungen, hybride Aktivitäten und Angriffe aus der Distanz. Gestützt auf diese verschlechterte Sicherheitslage muss nun auch die Armee wieder konsequent auf die Verteidigung ausgerichtet, gestärkt und entsprechend ausgerüstet werden.
1: Per quel scopo de segnir müdos al concept, l'organisation e la planisation dell'armeda. Al numero de d'ufficiers de Stab des nir redot e fin al 2028 des esser pront al prüm battaglion de drones. Al focus sei sulla difesa contro drones. Dal Departamento della Difesa, mi denso a sette al Departamento della Migration. Al Cusai Federale ha fatto proposte per l'avvenire del Stedi de Protezione S. L'Ursinca dice con le novità.
5: Il Cusai Federale evalua a plir scenaris, co continuare con il status de Protezione S per persone ucraineses. In discussione attuale main drei scenaris de base: prolungare il status S, usliare el in caso d'armistizi, u extrar dal status S, se il conflitto continuesce. Questas variantas altrames in consultazion. Suenter la consultazion vuol il Cusel federal decider anche questa stat davart l'avenir dal status special. Schil Cusel federal naschlia vec il status S transitorik ai vercinch ons, lura an cantuns da dar a las personas pertociadas in a lubiensche da dimora. Ils combats actuals suenter la taccia russa sin l'Ucraina durano sa passa 4 ons. Il Parlament Svizzer sto decider se bain scumandar da mussar simbols nazionalsozialistics scola Cruja Cruz en la publicitat. Il Cusel Federale deliberà sia proposta per mauns del Parlament. Tenor letz è in tal scumon urgent per qualche detia adina da pli incidents antisemitics. Cicche contrafal scumon duai survenir in a multa da 200 francs. Exceptions del scumont duain esser certs codes da cifres, sco per exempel la cifra 88 che stat per Heil Hitler. Quai mince cas per il moment. Plitard prevese il Cusel Federal da schlargiar la legge speciale sin ulterior simbols extremistics. L'Associazione d'Hospitals Neuchâtel ha prendi mesires contra dont 20 persones employades, quai per essers exprimidas da moda inadattada, conferma il president del Cusel d'Administration, Philippe Eckert, alla televisione svizzera francese RTS. Ter questas mesires se tractia per part da discurs, per part però era da relasciadas. En in rapport extern aveven redunciam personas dal secturs d'operazion dals hospitals a Neuchâtel discurid in clima da lavgur engrevgiant, pesant ed era mal sanadaivel. Per parte era veni discurida molesta sexuala. Tenor il president all'associazion già introduzì in program d'accompagnamento e support per in clima quiet e respectus en las salas d'operazion IG NUM.
1: In nostre stens giust in Svizzera francese al Tribunal Federale Losanna sostu via occuper del grigium que vo per un cas da violazione in Surselva.
5: Il Tribunal Federal conferma in a sentenzia dalla drecira cantunala grigiuna quai cun refusare il recurs de dinadona che era in faccia ad esser venida violada d'implevon en la Surselva. La primavera 2023 aveva la dreciera cantunala acquitato il plevon dalle remfacce da violazione, però sentenzia el per vida videos con scene da violenza. Sinquai aveva la donna fatto ricorso del Tribunal Federal con l'argomentazione che la dreciera cantunala aia decis arbitrari. Il plevon aveva stui paiare in cestida 900 francs e ne bec plien uffici en il Grigion. Cica fa diaver da prestazions publicas en il Grigion, duai pudair paiar quellas con Daners Blutz. Quai pretenda l'iniziativa cantunala per el paiaments da prestazions publicas con Daners Blutz, che venida lanciada oz. Tenor Berta Caminada, che fa parte al comitè d'iniziativa, na dascien ins bec discriminar personas che na pon bec duvrar mezz digitals, una vegnon bec frida con quels. Per tociadas fessen tut las prestazions dal stadi u dal servec da tiers dal stadi, scola posta, per cadis u bain era toalettas publicas. Ils inizians han usa in on temp per ramassar las 3.000 sottoscriptions necessarias.
1: Nus guardens a l'Ester, in Orient, lodoque novs svilups trentra Libanon e l'Israel.
5: En il proximo Orient, en l'Israele di Libanon, para sa convenizza di una pausa do combat. Pliras agenturas da novitats confermen in una pausa do combat a pilas 4 dal suo intermezzdì e sa referescens in funzionaris auts dal Stadis Uniz. Intermediala convenia a en il Stadis Uniz e del Qatar ai Ginom. Confermas da dina dalas duas varts pertociadas na dati anc na ginas. Ora avant aveva quai anc da attaccias vicendaivles, attaccias israelianas, eriam mortas 16 personas din ils libanais, e tar attaccias dalla Hezbollah saiam morts plirs juldats israelians di l'Israel.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Il Consiglio federale vuole mantenere al stedi de protezione es per umems dall'Ucraina ed ha cominciato una consultazione.
2: Rund 46.000 Personen, die zu Beginn des Krieges aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind, werden 2027 seit 5 Jahren in unserem Land sein. Das sind fast 2/3 aller Personen mit Schutzstatus S.
1: Cecil, Direktor der Migration Beat Jans, propone in Detail und ins in per Minuts. In Gün steht in der Protektion mein neues Quartier, das quadriert per umems rumänsch, a Turic, nus quintensige quello vuol dir. Il team de Balapeda les Duanes sur Selva, nuves fa quint, ma usa vengen promosses in seconda liga.
3: L'équipe, letztes sein, Schkazimirs oder Kodain, also ja, ein Plégé.
1: La trenedra Bea Cadufens quinta scuccia questa nia a quella sorpresa. Al primo guardanzosa c'è c'è la situazione su via e c'è c'è l'ora fa.
0: La meteo.
5: Questa notte dati c'è la, anche se in Gulsuradis ed in Cinzurizis, e su entri in una notte miaivla, con anche adina venc grazia quira, comincia la fin demna la sonda puspe cumbler su l'el. E il grigiunda al sit poi bain anche venir blec c'è la, las cialiras restan però con fin a venc a 5 grazia sa meden, 30 graz a scuol e 34 graz a quira.
0: Vias e traffic.
5: Attenzione sull'autostrada A13 in direzione nord, tra lo stallo e Mesocco, poi il traffico stagnar per vedere un veicolo con panna, e dal Ferraina a Seljains e la via interrotta tra il claustro ost e il tunnel dal Ferraina per vedere Pumera cupiciata.
1: L'ambasciata rumenscia Turic è una nuova società privata e sa rilanida fondata con l'intenzione di fare un quartier rumenscio a Turic insieme con una cooperativa da fabbrica. Un luogo da abitare ed un incontro per umems ci discorrono rumenscio. La Nora Pfister è stata a Tiers e sa alla fondazione.
6: Radun 21 persone, bo tutti da Leungo Rumenscia, ogni sera faccio un primo passo in direzione Leug de Sentupada a quartier Rumonch a Turic, quai cun fundà l'ambassada Rumancia. Indils co-presidenza è Livio Catomen, che è stat setz già da Gic a Turic. Per el è la fundada dell'Union stau il signal de partenza pil project.
7: L'interessante per me è ossa che noi vien insieme in Vermein cul comitè de patronadi a quella lieu che ancheu, quai lieu che sa connectare fe bene l'economia de schlocken altre cause. Quindi noi abbiamo veramente una chance e col sostegno del BAC per le acque.
6: Il BAC, pia gli Uffizi Federali della Cultura, ha già sostenuto l'idea di un leog di Sentupada finanzialmente. Una delle grandi sfide seggi os nomnadamein der rimna a wunde danes per e propi savi realisar il projekt din local da Sentupada. Las grondas expenses vegnen pil moment ad esser ils 20% pil secretariat a plitart ils miets de begigia o las localitats. Quellas vegnen messas a disposizion di impresari a suprastond de l'Union Theo Schaub. El setz, cionce zwar Borumonsch, voldenton tutti na bugen possibilità alla Romancia de crear in Leug de Sentupada a miets Turic.
8: Ich habe einen sehr guten Bezug zu der Suselva. Wir sind die Zweitheimisch seit 1995. Ich bin Mitglied der Suselva in mehreren Vereinen, habe einen selber auch mitgegründet und bin hier oben irrsinnig gut verankert und kenne verschiedene Sursilvaner, die in Zürich sind. Dann gleichzeitig auch festgestellt, die haben da keinen gemeinsamen Treffpunkt. Was denen fehlt, ist eine zweite Heimat hier in Zürich.
6: El ei president de la cooperativa de Baghigia Centralstross a Turic, che possede plirs baguets, a Schia e ad Örlica. Leo vuole mettere a disposizione las localitats pil Leug de Sentupada. Ils baguets che staten us Leu end ils ons curonta a corrispunden bupli als standards tots il gi. Per quei ston quels fa plaz ad ina nova surbaghigiada cun totalmein 154 abitaziuns. Quellas vuole impressare turicese baghigia a Schia ni a Schia. Mo Theo Schaub, sco e l'ambassada rumancia, vessen gran plegesche quellas vignessen planides cun persunas rumonces ni ca anin connex cul rumonch. Ad idessa Schia, tenor Livio Catommen, in quartier rumonch a miez il mercau de Turic.
7: In vicette busi mal. Sie mire Turic in Gron, in Leung, kin sa forse Minceton is per svia, din sa, la vei in per Mons. E Minceton sin a Curturialla, vei ei, busi c'è si mi ciert.
6: De quei meini ei e in ulterior suprastond de l'ambassada rumancia, Hans Dietrich. El ei si girs ki Leung de Sentupada sco e las habitazions favoreivlas de la cooperativa seigen in besegn tia la populazion rumancia e la bassa.
9: Da che sono io per so dius che sei e ja va buji un curante chu non scuola possibile da che so venus di che io sono sicir che aves di quella vesio fa di verde della adesso un perso dius che abbia gli giovani che vengono che un naturalmente studente se studenti che vengono che a studiare che un quern forse in dimora che so venus porsci già
6: la chance per quei survegnen il rumonge delle rumonches en mince cas. Las abitazions duen vini screte so en in prima fase mo per Rumonsch a quei en collaboration cul la nova union ambassada rumancia. Ad esce la surbagigiada cul local de Sentupada vini d'esser construida la fin per il 2030 i en prim pas pel project e vini os fatz cun funda l'ambassada rumancia Turic.
1: La Nora Fischer sudels plans de fer a Turic un spazi rumensch. Di un nuovo quartiere Turic in Zosa Turin Vell dossier a Berna, al dossier del Stedi de Protezium S, al Stedi speziell d'asil per umems ci sono fuggies dalla guerra in Ucraina, al Cusai Federale.

0: Dals affers politics ninsuosa tals success sportivs, la fin d'evna passeda sumiese fin als championedis da balapè dallas ligas regionales. Qualò vol normalmente dir, las decisions sum crudedes, las squadras ci vem in su o ci vem in giù sum concentes, ma na ad una. Al cumenzament da quest'evna o quenche do novitets per un per squadras. Erpel team sur selva dallas duanas. L'interi storgia cugnosce al Giancarlo Candinas.
1: Con in 2-2 il Davos giug della Sesiu News e Fimpel, team sur selva la domenica vargada in contrastat. In giug, no che io mi rond si la tabella per nuot pli. In tipic Davos giug della Sesiu. Ier è schon klar che le sur Silvanes terminescen la Sesiu sil fegg bi en tirz platz. Pia o in giugadura se trenadres ides a casa su entra il giug an luanciat le noviamna tot cura normal senza x betrags de promozion. Ma lu al telefon castellinau.
2: All'indicis in demem venus rinio un telefon a venitum and assi che nos vegliani si ad at seconda liga.
1: Bia che dof le trenadre dell'equipa ploin emozions.
2: Also in prem, wenn sie schon die, op, okay, also wenn sie schon Ja, es ist ein Ziem in der Realität, in der Summe.
1: Mo, ja, stu i sper. Der Team sur selva stu da trase la Federation de Ballapoi de la Schweiz Orientale, che volonos fa que pass de la Tiarza, si en seconde liga.
2: Nu en mit una sesid per telefon tot il stranato, sind zemma col responsabile de las donas, col fysioterapeuta e, und avendo cede un anem, nus prendin quella sfida sinus, ja. Wenn du zu dir gehst, ja, sie sperrt uns jetzt diese Chance, dass ein paar der Fälle.
1: Sie zu enter, oje, l'Equipe venir informada. Ela demanda, schien sie wie faque pass, o letzter den Tom, wo venir integrada.
2: Aber je, ich höchst also schick positiv. L'Equipe, letzter sein, ich kann sie mir so, da kann ein, also ja, ein Plagier.
1: Ein Plagier, letzter sei, er und ein Kind, die zu enter, quella buona nova, finch grons. Denton dile trenadre de wart la communication de la Federation de Ballapoi de la Schweizer Orientale.
2: Qua vostra pronus, totes pibisci non essen se venire cunque schon celi anna, che non essen proprio il vos duc, es ve un salagrante de qua, sco equipe non semen, de sce qua venire halt. Od il nuot, proprio od il nuot, vostra pibi de fare auto, e zai o halt ebo de coca qua venire scio, ja.
1: Il motiv è una ristrutturazione delle differenti lighe. In seconda lighe vuole l'OEV nominare una alzata di membri d'equipe di 10 in 12. Denton tutti i coi vengono comunicati a coi

0: capitau, ia il punct seider in a grandiusa sesiun pel team sur selva. Ei han fatg il pass toc nel final della Coppa Grischuna, ed istel in prima sesiun in terza liga, de mognini de fa il pass si in seconda liga. Ma ei il team sur selva e pinaus per quella sfida?
1: Yeah. Pinadas, ne bu pinadas, us prendinus quella sfida, si nu, se o costil que, in a biala sfida, l'antira equipa, è un in a campo ad a fai un passo in avon.
0: Ebbè, in seconda liga, volle trenadra Beca Dov, fa quei con giugaduras indigenes. Monta da quelles giugaduras coi agen già, ad integra noves juniores sur Silvanes.
2: Al Giancarlo Candinas, su del team de Balapé sur Selva de las Duanas, e si a promozium in seconda liga. Che cosa tu del magazzino della Saira sul Channel Romensch, questo venerdì 19 giugno, responsabile per il contenuto esotico Livon Simon, l'usinca di ciò mi sembra presentò le novità al microfono del Tobia Faller e ceva la mezza venque cosco di un sportivo con una prevista sulla fin d'evna da mountain bike della Coppa Mondiale Alai ci comincia questa Saira col short track e ci vuole fin in domenica col cross country. Spero essere stato l'andervi, ci vediamo in una pacifica Saira su questa frequenza.

0: Helene Fischer, heute Nacht, wo ist der Gleiselprogramm Rumänien de la Saira? Der Nusswoche aus per Mountainbike als Melders Mountainbikers del Mund, sum in a vossa lei. Quista fin d'evna sum per la dejevla volta Kurses de la Coppa Mondiale da Mountainbike a lei, con un mantum tensium, Adrenalin e Spektakel al pied del Rothorn. Cominciò che già oz, col short track, de mem sul Andrevils Downhillers ed in domenica sum las Kurses de Cross Country. Per nus rapporta l'Andreas Vialant, live da lei. Andreas, e tu pronta lei per questa edizione del Jubileum de Dejans Coppa Mondiale de Mountainbike a lei?
1: Propi tot prompt quod api in cins dies, ja ja dau qualificaziuns, ja dau trenaments als da vos dies, ad insto e dies so enter dia jons sals da lai propi coi va dad organisai in tal event, talas curses queu in quella region ca vala propi sco indels grons meccas da mountainbike insomma. I specien curses spectacularas il pi out livell, curses attractives, ma palan prima ga curses senza al gron star Nino Schuchter ca festival queu alai gron un success dentro altre venues che vuol 2018 campione mondiale delle se capisce è un puspais il platz quod anton in tot in altre funzioni schuchtre jeden nief expert tira nos colleghe dat SRF schiok sei busse mi daubi astens di per Schweizer seidenton propi ein prim punkt culminant della saison.
0: Nino Schurter ha schmiss l'anpassò sia carriera attiva e non es per colo più un'opzione grigiume per podest. C'è Svizzer potesse arrivare a questa fin d'evna entensias stizis e fer booms resultats allai.
1: Beinen qualine, forse per entscheiver osa cullas donas kan jam usau alles am primas curses da duen che la sein en ina grandiosa forma con son la turicesa Sina Frey mo lubo d'emblida Alessandra Keller ca je triumfau a voni non keu a quella cursa da casa a von la svedesa Jenny Risvets ca frange uen io les di la grande favorita. Lucille Radar sto in sigire ben Nicole Koller, ni ci sa forse Yolanda Neff. Buona partenza della grigiuna Ginia Caluri da Panadotska, se partecipesce al momento al Tour de Suisse per ella, gli è che fa courses da mountain bike e courses da via, e quella planizzazione non so potreste venire a incontro. Ti alzomans, leves il focus con sons ils giovens svizzers, quella nuova generazione che voglie musai a venire la Svizzera ai arresta in delle smeres nazions da Mountainbike, quoi in den Trauter Fabio Püntener, Dario Lillo, Luca Schettini e al Tessinese Filippo Colombo. Molu vuol si dire Mattias Flückiger, Musaka lei con 630 tons e una dina ferms a wunda per tene pech guls meers. Ador veste grigione, die lovain naturalmein al Seil sin Vital Albin, al Mountainbiker Orions de Tersnaus gestaus, avoni non al meier Schweizer keu alai, quoi sco o chiaval. Antoca no se bo iu del tot, sco die visau in quella sesiu mola fuoma. Quella pare da esser che oggi stel dret moment pia sia corsa je quasi a vonis casa.
0: Dejans Coppa Mondiale lei es una ragion de celebrer es lei intent vantedi una station importante in til calendar de corses.
1: Absolut, ine ga per via de quellas curses spectaculares, ma lu ein pau per via del publico, ma lai ai tot quel sons ad ine giu feit bia visitadres e visitadres, ad en tot quel sons ai e vignu scret de bia historias, ad ia dau propi numeruses emozions, en ciet vevi de tot al 2015, ad ia lu vevels da lai signalisau ca quai liuc keu al pai del Rothorn pudessi propi giugar in rola centrale in quella Coppa Mondiale de Mountainbike. Dal punct culminon, gie quella lu Frankstau al 2000 a Joch Kulaya a stau organisa al campionati mondial chun conte chun nazions eran stades da letzte sura sa la partenza a Sibiaras ko un maia din campionati mondial avon durant quel campionati mondial beven si sonte chun meli fans visitau ko las courses.
0: Als ultims ans es la liet però impustut nid in Rotches allei per vida Nino Schurter.
1: Ja, yeah, dos a miracolo quo vegne d'esser un mo schuchtre propi questo ins di, el est aus al gron magnet, sura tot quel sons in superstar in quella scena a cun son grazie ad el, ai lai e arrivaus, sin quella tribuna internazionale. Ma lui è a jentir events a sviluppaus ad in gron festival da bike, grazie a tot quei odenturn, cun concerts, mince sera ad expositions, ad un per quella edizione de jubileum vegne un pau cultural sotto il motto Street 8 Meets Bike World Cup, dati el vice da cui vendi una grande ovra d'art live, nuca diversi artisti interpretation action de quella Coppa Mondiale. La culissa alpina all'antica storia da Bike Kingdom. E pia in omaggi da Diagons Coppa Mondiale lei.
0: Landi via Land, live da lei con un per impressions della Coppa Mondiale da Mountainbike. In quart tempo comincia la prima corsa, punta alla sese des nirtrat al tum de partenza per la corsa da short track delle Duones. Zieva sum Lander via Zomens, 30 rotter col grigium Vital Albini. RTL, RTL, Pulse, Dutch Box.

0: Vus tagleis al program in venderdi saira. Quart ans las seis is già. Temp per otras novitäts sportivas de dots.
1: Il campionati mundial de balapè per RTR.
0: Al campionati mundial de balapè giovan questa sera als Stedis Unies a Seattle contro l'Australia. Al gioco comincia alle 9 temp Schweizer. A Boston giova la Scozia contro il Maroc. Quel gioco comincia a mezzanotte. E questa notte alle 3 temp Schweizer e l'andar via Philadelphia la Brasilia contro le High Temps. In buon'ora alle 6 giova Lorenzo la Turchia a San Francisco e il Levi's Stadium contro il Paraguay. La Federazione de Balapè dell'Iran ha annunciato di fare ricorso alla FIFA per via delle restrizioni civili per ella al campionato mondiale in America. Più funzionari non hanno capito un visum per gli Stati Uniti, al champ dels iranais e si è spostato dall'America in Mexico e per il primo gioco a Los Angeles contro la Nuova Zelanda o la squadra dell'Iran poteva entrare al paese pur se aveva difficoltà ed è lasciato di abbandonare gli Stati Uniti anche gli stessi di school gioco. Sport de Schis, Urs Lehmann ist der Wendels Prüms Lüll ad Interim als Sekretär General de la FIS. Schuze la FIS annunciat, dass Lehmann restiert in quel Post fin la fin März de l'anche vegn. Lehmann war fat als Change Dün des Dieter Schu Direktur de la FIS. Quella Worte einche contra el Präsident Veil Johann, o soat el Präsident Veil Johann Elias. Als Sekretär General Michel Vion, quel war annunciat, sie des Dieter al Kongress de la FIS a Belgrad. Ciclism, la ciclista de Wales, Zoe Bagstedt, ha guadagnato la terza tappa del Tour de Suisse delle donne a ragazzi. Bagstedt ha guadagnato il sprint de massa, ans l'americana Lily Williams e la belga Shari Bosuit. La svizzera Jasmin Licht è da cincevla. Al tricot de leader porta in cedina l'italiana Elisa Longoborghini e la menia con 25 secondi di vantaggio sulla seconda Lauren Dixon dalla Scozia.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTR.
2: Presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Il di der RTL.
1: Oz, jetzt versteht's dal Danes, con Corsin Mon, buonasera. Per le spendicularas, des pleie tambo dati 800 meli francs. La radunanza comunale de Valragn ha decidiu de dar alle spendicularas in imprest senza chains e non limitau. Als Danes, trova le spendicularas denter auter per quens d'elettricitat. Quei ai buon prem agit per l'interprese empitiras. La Stat anceiva las lavurs pel system de Navà che vengan finanziadas da Deutsch Vischnankas. A San Bernardino vengan els Danes per sviluppar il turism de Vart privata. L'interprese San Bernardino Swiss Alps ha inoltrau la demanda de Baghià per un complex turistic. Quel doi porge solmens 400 lecs ad in niev bon termal. Dapi 12 miez, sel territori de Schis Puspeiaviarz, a plirs hotels en veni modernisai. Per pli pinches sommers vai cuiai de pagai auto de posta ni el parcadi. Pagà quellas ad autras prestaziuns publicas, doi è el futur esser possevel cun dene blot. Quai pretendi un'iniziativa cantonala che in comité antuan Berta Caminada ha lanciau. Scuola scriva en ina comunicazione sagi la ragion per l'iniziativa la dispetta antuan als autos de posta grigiuns. Dapi la fin del 2021 sals passagiers bopli pagal bayet en bar til chauffeur. Als inizianz anos inom peda de rimnales 3 meli sottoscriptions chi trova. Pescadurs e pescaduras che volen pagar pli pauc per la patente duen survenir quella possibile dat con la revisione parziale della legge de pesca. Als bots che va in consultazione prevese numnadamain che pescadurs che s'engagen pel spazis de viver dels pescs survenien rabats. Vinavon prevese la midada de introduzir in test obligatoric che muossa che els pescadurs e pescaduras han visitau in curs ed han las inconoscientes necessarias. Tondamai, tocca la proxima gara.
2: Al programma della Saira, quarti alle 6, per noi guardiamo fino alla mezza al primo c'è dibattito si sostiede le più interessanti in la sessione del Stato del Parlamento federale e per questo qui ho due grandi sorprese. E noi udiamo ci vengono le missioni della musica instrumentale, oggi con la società di musica ci discorre Rumenge de Vaz, nempe l'Unione de Musica Lunch ci presenta sia musica prediletta. Mio nome è Tobia Faller, già vuoi un'interessante divertente la mezza. Zura sunt cu
0: RTL. Danus, per vous.

0: Venerdì sera ziehen le seis las últimas trais evnas der Session der Städte del Parlament federale a Berna. Ed un per MCO durante la Session nabe per la temperatura maer per vidals affairs. La Session eside fin 8 misdi. Sils affairs decis de guardo in avos con nostra corrispondente Cesa Fedrela Fabia Caduf. Al commencement della Session va la dit che il Parlament voglia mettere su a tête due affairs grands. L'iniziativa de blackout e la finanziazione della tredicesima pensione dell'AVS ed è voluto savare della al primo di tutto se quello sia riuscito.
1: Que anni fat però, hui, ihr dat debattas weira intensives fin l'ultim moment in ciossa.
0: Comencens cu l'iniziativa de blackout.
1: Eiter quella, vaia in sé per la domanda dessa novas ovras atomaras poder nir fabricadas o na, il Cusai Federal ha fatto una contraproposta all'iniziativa cul istes intent e in sé d'era la discussione lura intorno quella contraproposta. Osa al Cusai del Stadis decis, si nulaina darciò la possibilità per novas ovras atomaras, il Cusai Nacional ha sinque però dit stop, nulaina savair de più details quant c'è que questes lura. L'affare lura darciò e il Cusail del Stadis, quella dit, nu resta inter nossa decisiun e lura es d'arciò stat il Cusail Nacional ander via. E voilà, quista volta al eir dit nu giaina quella via col Cusail del Stadis, ma qued era sciarsisham. Vosa ces capita, de volas culisses sa eir fatsch quitsch. Il politiker de Genevra, Daniel Sormani, politisesche pel Mouvement Citoyen Genovois, el tuaccia ter la fraktion del Parti Popular Schweizer ed el ha dit in la televisione da RTS ciò c'è un squitch co c'è a survenir sur tuat evne da sia agena fraktion da midar idea nu sia acceptabel. Qua es i una pruna da volas culisses per midar la decisione ed il squitch ha nu effetto c'è c'è finalmanc an trais midar idea e la votazione es sciarsis ma chi pada entil sci un sci per l'opzione da fabriciar novas ovras atomaras. Un referendum es per ogni annuncia o se c'è il plet final a al sovran all'urna.
0: O se savens c'è ci desmana gio con la signor niven dalla temperatura o che don per ciò scocciens erta la discussione per l'AVS.
1: Sì, per la finanziazione della tredje javla renta dell'AVS c'è il sovran veva accepta a erdat piuttosto un maratonsco in sprint ils duas cusals non sun nüts de peruna o se ci des nü ad una conferenza d'intermediazione. Il Cusail Nacional leva finanziar quella unic sur l'imposta de plus valur, intanto il Cusail dels Stadis leva finanziar la renta supplementare tant sur l'imposta de plus valur, ma er condozar l'import ci ventret giù dalle speies. Bun, la conferenza d'intermediazione allora proponu la via del Cusail dels Stadis, quella allora approva quella. Però il Cusail Nacional ha dit na ad una parte della proposta nempe cels percients ci ventret giù dalle Peia dessen er nir dozzat. So scetcha uessa veng una parte della treda javla finanziata sur l'imposta sün plü valur vuol dir tuat nun esemo finanzia.
0: Tuna da d'una session con un per surprises e qualò finiozzi in bonura l'olcus al nazionel müdo idea illas votazions finales curses nia vujo sur dall'iniziativa per fös artificiels.
1: Hai quest propi fitch rarchels cusals müden idee ilas votazions finales ed es nempe pütöst üna roba formala. Ma appunto, quista bunura capita intant ce in se anni durant la debatta accepta una contraproposta all'iniziativa contra fös artificials anni vossa sbütta la contraproposta o se c'è l'iniziativa veng senza contraproposta all'urna. La contraproposta ves previs da scomandar becerts fös artificials intant l'iniziativa vuol scomandar tutte sorte fös artificials. Il Cusail refusen

0: RTL, l'instrumentale.
1: Vain venit ils giavois da musica dall'Union de Musica Lanch. I San Giorgina Ulber, da vende duas ons presidenta e giù prescuranta ons commembra dalla UDML. Il meeste giavois è alza Sparzera Tusta. Quel tot inizio no il ion 1999, caura ci vain presentò si va possa la prima gieda l'uniforme nuova. Da letzta per la anche blava grogia.

Mers nome Reto Laim, i vei ma decidi pil toc David of the White Rock, con quel ci vesi avant 40 ons fitz belles experiences durant in concert cu la Brass Band Grischauna. Bun divertimento!

Il mio nome è Felix Ulber, e sono durante 100 anni come membro della Unione de Musica Lange, nuova ci sono la bassa persona. I sono tech usando arrangiamenti da pop e rock, magari da qualche picchietto, e con cui ci sono che ci sono, anti-time da Daba, già voglio il talk Sleeping Soul.

Mies nome Franco Ardüser, Oriund dal Vanì, an der Nova Laura, da vent til on 1990 son ich Commember dalla Union der Musica Lansch. Il Toc Bohemian Rhapsody dalla Gruppa Queen è per me un Toc fascinant, zund la Kombination da Klassica e Rock. Mies Gervais a tutti Auditors da RTR, buon divertimento e viva la Musica!

Il mio nome è Daniel Ulber, e sono la musica La Tuba Anes. Il mio stock è Vigea e il Davos Mohican. Ci sono dei primi stones da quel toc, viene me immediatamente andamento. Exposizioni da vaccias, che le belle, vengono il Davos, ein til final.

Mis nom è Frank Erdüser, sono il dirigente dell'Unione de Musica Lunch. I va cercare il toc Stalhimmel da Alan Ferny, per me un toc fitch fitch bel da parlare, melodios, un toc calm, un toc ci peglia me ad ogni puspea in un'altra atmosfera. I già veis un buon divertimento con quel toc e un fitch bel.

Quel top va il west, come la diesta Ennio Morricone, c'è las musicantas dell'Unione de Musica Lange on Givigea e quale instrumentale presta foin. Scusa, Vostok, sono teils Angel Centaur, c'è il nostro principal codin Simeon o Givigea. Nostro mattina a tutti auditoris, saloids musicals da Lange.

RTL, l'instrumentale. La Saira der RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redaktor der Musica, Dominik Pohle.

0: Il di der RTL.
1: Oz ist verstiegt del Tenes con Corsin Mon, buonasera. Per le spendicularas des Playa Tambo dati 800 meli francs. La radunanza comunale de Valragn ha decidiu de dar alle spendicularas in imprest senza chains e non limitau. Als Tenes trova le spendicularas denter auter per quins d'elettricitat. Quei ai buon prem agit per l'interprese empiciras. La Stat anceiva les lavurs pel system de Navà che vengan finanziadas de Deutsch Vischnonkes. A San Bernardino vengan els Danes per sviluppar il turism de Vart Privata. L'interprese San Bernardino Swiss Alps ha inoltrau la demanda de Baghià per un complex turistic. Quel doi porger solmens 400 leits ad in niev bon termal. Dapi 2 ans a Mierz, sel territori de Schis Puspeiviarz, a plirs hotels en veni modernisai. Per pli pinches sommers vai cuiai de pagai auto de posta ni el parcadi. Pagar quellas ad autras prestazions publicas duoie el futur esser possoivel cun dene blot. Quai pretendi in iniziativa cantunala cin comité antuan Berta Caminada a lanciau. Scuola scriva en ina comunicazione sagi la ragion per l'iniziativa la dispetta antuan als autos de posta grigiuns. Dapi la fin del 2021 sals passagiers bopli pagal bagliet en bar til chauffeur. Als inizianz anos inom peda de rimnales 3 mili sottoscriptions chi drova. Pescadurs a pescaduras che volen pagar pli pauc per la patenta duen survegni quella possibile dat cu la revisione parziale della legge de pesca. Els bots che va in consultazione prevese numnadamein che pescadurs che s'engagen pel spazis de viver dels pescs survegnen rabats. Vinavon prevese la midada ded introduzir in test obligatoric che muossa che els pescadurs a pescaduras han visitau in curs ed han las inconoscientes necessarias. Tondamai, tocca la proxima gat.
0: La Saira der RTL. Kun sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Pel campionati mundial hai ni domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai nio sapiens a vu. Chi vin champion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun su rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, gudoniaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudonia.

0: vus al puls della musica. Dal Semprevert, sur il hit, fin per la scovrida.
1: MTR.
0: Usci variat, scolavit.

bein kuntaint. Quanit el süder schala zon lete bein kuntaint. Kumpons mes Charles, kumpons, schinai tut la figlia da lustir. Schinai tut la figlia da lustir. Quai nu crei eine briccia, ce la sai e tutta tai. Quai nu crei eine briccia, ce la sai e tutta tai. Scha nu crei eisa mai aici, du mandai a della aici. Tu mandai a della lo stir quel malo stir quel fütter da dorusch e tadlet tot quai c'al jet e tadlet tot quai c'al jet quanite lait in stüver zon gritte mal kuntaint quanite lait in stüver zon gritte mal

C'ha fiss in pac in bun. Qua fette nel sentenziar, c'ha fiss in pac in bun. E qua fette nel sentenziar, c'ha fiss in strion, c'ha fiss in strion.

senza fuoco. Darnol Spescia. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

0: sette le tra, müsli still da venda no, juppa le di und sette le tra, müsli still da venda no.
1: RTL, con musica indigena per vus.

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derineiad in nossa val un reverend, il qual pregiaiva la spada il plät divin in möd verwend. Ses plät tagliaivan scolas farclas, il giaiva io schimmale blass a quella liaut cun tantas maclas citiltad laivan culcebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un schfletsche disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, neu sco ce fetsch.